0: le ultime due regate di flotta e poi le due squadre che saranno più avanti in classifica si giocheranno la Coppa con un match race, dunque un testa a testa. Dopo le prime sei regate Luna Rossa è saldamente in testa con un buon margine di distacco su New Zealand e gli svizzeri di Alinghi, dunque è probabile che riesca ad accedere al match race finale, ma la vera vittoria ovviamente è questa atmosfera che si respira sul lungomare di Napoli. Ieri le presenze sono state addirittura 90.000, non è una stima ma un calcolo preciso perché gli accessi sono regolati anche per motivi di sicurezza e in futuro il governo stima che per la vera e propria America's Cup, quella che si svolgerà da maggio a luglio, il bacino potenziale in tutto il mondo di telespettatori sia addirittura di 1 miliardo. Linea allo studio.
1: Una nuova biblioteca inaugurata a Cuneo come parte di un polo culturale in contatto con altre realtà europee. Ce ne parla Federica Burbatti.
2: E la rivoluzione culturale delle biblioteche che tornano a disegnare la comunità come era un tempo. Un popolo di libri che vengono trasportati tra la gente dalla vecchia biblioteca civica di Cuneo a quella nuova che inaugura nel polo culturale a Palazzo Santa Croce. Grandi spazi, migliaia di volumi all'interno dell'ex ospedale della città. L'antico si fonde con il moderno. Sono giorni di festa con appuntamenti culturali e musica, confronti e analisi sul futuro delle biblioteche. Polis moderne. Si sono confrontati enti da tutto il mondo, bibliotecari da tutta Europa.
3: Abbiamo da 2 anni sviluppato un programma, un progetto di coinvolgimento delle più importanti realtà, istituzioni, enti bibliotecari d'Europa e in realtà anche del mondo, perché avremo David Lankes, uno dei riferimenti della biblioteconomia contemporanea mondiale, per un convegno sul tema delle biblioteche moderne.
4: Pensando proprio alla comunità, alla collettività, quindi ai giovani, ai non giovani, a chi è bambino, a chi arriva da fuori, a chi arriva da fuori anche solo per turismo, per avere il modo di incontrarsi, di fermarsi, di leggere, di pensare.
2: Connettere i libri con le persone tra loro, questo lo scopo. Oltre 100.000 volumi digitalizzati, l'assistente digitale dà consigli di lettura e riporta le emozioni suscitate.
1: Ora vi lascio a Fuori Linea, la rubrica di cultura del TG3, la prossima edizione invece intorno alle 14.10. Grazie per averci seguito e buona domenica.

0: Dall'antico Egitto alla Grecia e a Roma fino alle culture premoderne di Messico, Perù, Cambogia e all'epoca contemporanea. Un progetto che esplora luoghi ed epoche diverse attraverso la scultura e in modo particolare attraverso i frammenti delle opere distrutte dal tempo, dalle guerre, dalle calamità naturali. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. Broken, il potere del frammento, è il titolo della nuova mostra di Palazzo Strozzi a Firenze. Fino al 24 gennaio oltre 80 opere saranno esposte, opere prese in prestito dai principali musei internazionali, dal Metropolitan Museum di New York al Louvre di Parigi al Museo Archeologico di Atene. Dopo la mostra del cinema di Venezia, arriva a metà ottobre nelle sale italiane Prime Time, protagonista Robert Pattinson.
1: Sono Chris Hansen, di Dateline NBC.
2: No.
1: E stiamo girando un servizio sugli adulti che contattano adolescenti online. Sai cosa penseranno, giusto?
0: Prime Time è la storia vera e controversa del programma To Catch a Predator, che dal 2004 al 2007 sulla NBC raggiunse milioni di spettatori. Una trasmissione di inchiesta sui predatori sessuali che adescavano minori online.
3: Il protagonista, Chris Hansen, è davvero un personaggio unico. Nessuno è conosciuto al mondo come un cacciatore di pedofili e anche per questo è stato interessante esplorare cosa significhi per lui.
4: Non ti viene mai voglia di pestarli?
1: Penso che quello che faccio è anche peggio.
5: What happens when a man becomes a persona?
3: Volevo raccontare cosa accade quando un uomo diventa un personaggio e cosa succede quando trasformi un tema importante e serio in un format di intrattenimento.
1: Predator non ha mai avuto il riconoscimento che merita.
6: Portatelo via!
1: Ci serve qualcosa di spettacolare, basta pesci piccoli.
0: Robert Pattinson, che

0: anche produttore del film, ha lavorato fianco a fianco con il regista per raccontare una storia che fa parte della cultura televisiva americana e proporre una riflessione sul cinismo della TV e sulle inchieste che si trasformano in puro spettacolo.
1: Quello che fai è più che recitare.
2: It's a fairly unique crime.
3: È un tema attuale anche con YouTube e social media. Il modo per reagire è quello di parlarne e poi però tutto diventa complicato quando subentra l'aspetto commerciale.
1: To Catch a Predator, mercoledì alle 21, prime time. Kind of highlight it as much as possible.
3: Sarebbe interessante capire perché gli spettatori sono così catturati, se per un senso di giustizia sociale o per intrattenimento. Il punto è che non lo sai davvero.
0: Nello show gli attori si fingono minori, diventando così esche per scovare presunti predatori e attirarli in case presidiate dalle telecamere nascoste.
4: I think it's a really interesting,
5: è una riflessione interessante, perché il film non vuole solo mostrare cosa è il bene e il male, ma questa pubblica gogna usata per una finalità di intrattenimento.
1: Che sarebbe successo se non fossi stato qui?
6: Licia Tumminello racconta nell'Estate dei Gelsomini una storia di lavoro e di emancipazione femminile al sud.
7: Grazia Costa è figlia di pescatori. Da piccola le piaceva studiare, ma una famiglia di pescatori non ha bisogno di una figlia istruita e quindi a 11 anni va a cogliere gelsomini.
8: Questo è il fiore che raccogliamo, il gelsomino. Raccogliere un chilo di gelsomine si vogliono 6.000 circa.
7: Nel periodo in cui è ambientato il romanzo, ha 23 anni, è caposquadra e raccoglie i gelsomini nelle piantagioni del barone Liborio Puglisi. È soggetta, insieme con le sue compagne, alle vessazioni dei caporali.
8: Ci trattano male, il padrone che non ci dà nessuna importanza quando viene, si sente di essere un dio, ci trattano come schiavi.
7: Raccolgono questi fiori delicatissimi perché il semilavorato del gelsomino, esportato in Francia, serve come base per creare profumi di lusso.
9: Fino a che epoca si è proseguito nella raccolta manuale dei gelsomini nelle campagne del nostro sud?
7: Dagli anni 20 agli anni 70 la piana di Milazzo è stata un enorme gelsomineto, un lavoro massacrante, con turni terribili, senza neanche una notte di riposo, pagato una miseria. Pensate che un chilo di gelsomini veniva pagato 25 lire, quando un chilo di pane costava 50 lire.
10: Anche io vado a raccogliere le gelsomine, dato che lascio 4 bambini a casa.
9: Com'è nata l'idea di raccontare questa storia?
7: È nata dalla necessità di dare volti e nomi a una storia misconosciuta, perché è una storia importantissima di rivendicazione di diritti e dignità da parte delle donne. È il primo sciopero delle donne in Sicilia.
9: Cosa dice questa storia al nostro presente?
7: In primo luogo, scrivendo, mi sono posta proprio anche l'obiettivo di far capire alle giovani generazioni che i nostri diritti non sono acquisiti, non li abbiamo sempre avuti, sono stati acquisiti col dolore, con la sofferenza e con le lotte delle precedenti generazioni. E manca niente per perderli in un attimo, quindi occorre preservarli, tutelarli, difenderli giorno dopo giorno.
6: Al Palazzo Reale di Milano una mostra ci porta nell'universo artistico di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda, svelando un lato meno conosciuto dell'artista spagnolo.
11: Questa mostra è una sorta di riscoperta. Per la prima volta diamo una visione completa dell'opera di Dalí, intrecciata con la moda, e si nota questa presenza del manichino e del corpo, che è importante nell'epoca surrealista, ma Dalí la porta a un altro livello.
12: Il corpo è consustanziale alla moda e anche consustanziale all'arte, all'opera di Dalí e nelle sue creazioni nell'ambito della moda. È un campo proprio di sperimentazione e di creatività.
13: 4 mesi fino a fine gennaio per una mostra che riscopre il genio di Salvador Dalí, il surrealista capace di vivere il suo tempo e anche quello futuro, ispirato dalla moda e per la moda ispirazione.
12: Dobbiamo capire prima Dalí come ribelle e poi la moda come sito di ribellione, di trasformazione e di rottura con la tradizione.
14: Il titolo è un destino afrodisiaco.
12: che abbiamo portato qui il guardaroba, il suo guardaroba personale. Anche lui ha fatto le sue proprie creazioni, non solo negli abiti, ma anche oggetti a illustrazione per riviste di moda.
13: Un ritorno a casa, in un certo senso, il connubio tra Milano, Dalì e la moda arriva da lontano.
14: La prima esposizione in Milano è nel...
11: La prima esposizione di Dalì a Milano è proprio a Palazzo Reale nel 1954 e qui vide la sala delle Cariatidi che lo ispirò per creare il Museo Dalì. Quindi questo è il luogo e il momento ideale con la Settimana della Moda in corso a Milano.
14: Il luogo ideale.
13: E poi quel gusto per il gioco che parla a diverse generazioni.
14: Se metti una scarpa in testa, anche un bambino capisce che fa ridere, no? Che è comunque rimuovere qualcosa e usarlo diversamente. E questo da lui la moda ha imparato tantissimo, perché ora è meno scioccante.
15: Io credo che ha unito...
11: Dalì e la moda sono uniti dal concetto di provocazione, ma anche dall'aspetto ludico. E poi la moda è fondamentale anche nel suo rapporto con la moglie Gala, che non era solo una musa, firmò molte opere con entrambi i nomi, mentre Dalì per la moda rappresenta la capacità di guardare avanti.
14: Innovador.
13: Una visione che prosegue ancora oggi.
6: E per oggi Fuorilinea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
16: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
17: Bel tempo al nord, con qualche nube che si formerà nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini, ma che non porterà precipitazioni. Qualche nube in più anche sulla Liguria, la parte più occidentale. Al centro non ci saranno fenomeni, sarà una bellissima giornata soleggiata con nuvolosità che si formerà anche qui durante le ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, ma che non porteranno precipitazioni in un contesto molto asciutto e soleggiato. Al sud invece ci sarà un po' più di variabilità sulle regioni più meridionali, ovvero sulla Calabria e la Basilicata, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nelle aree più interne, appunto, della Calabria, in un contesto però che si può definire di bel tempo. Come sarà possibile qualche debole piovasco solo nelle prime ore nelle aree più interne della Sicilia, mentre invece sulla Sardegna splenderà il sole, giornata sicuramente però molto più ventilata. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, resterà sempre della nuvolosità variabile al sud e qualche nube in più in area alpina, la parte più occidentale. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento, con valori che raggiungeranno anche i 28-29 gradi su buona parte delle nostre città.
16: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
18: Ci vediamo alle ore 13 su Rai 3 per un nuovo appuntamento con il Cacciatore di Sogni in compagnia della straordinaria Giovanna Sannino. O Carmela di Mare Fuori.
19: No, Giovanna Sannino. Giovanna Sannino, Giovanna di Sannino. Napoli.
18: Di Napoli.
19: Così.
18: Una Giovanna di Napoli. È la Sannino, eh?

0: Le mille vele di Napoli, ci sono quelle degli scafi in lotta in queste regate preliminari di America's Cup e poi le vele metaforiche spiegate da una città, Napoli, che anche attraverso questo grande evento prova a tracciare la rotta del proprio sviluppo futuro. Buongiorno, buona domenica, benvenuti, bentrovati a questo speciale della TGR dedicato alla Coppa America. Tra pochissimo andremo sul campo di regata con i nostri inviati, ma qui in studio non sarò da solo per approfondire tutti gli aspetti legati all'evento sportivo. Qui in studio con me Paolo Scutellaro.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Paolo, velista napoletano, 5 titoli mondiali, team manager di Mascalzone Latino. Paolo, ogni velista italiano-napoletano penso abbia sempre sognato di vedere l'America's Cup a Napoli e ora è tutto vero.
1: Beh sì, finalmente, nel senso io ci ho lavorato anche per portarla a Napoli, quindi per me è un doppio risultato positivo, un sogno si avvera oltre ad aver partecipato alla Coppa, quindi per me è grande gioia, grandissima gioia.
0: Allora,

0: Andiamo da uno dei nostri inviati che appunto abbiamo un po' sparpagliato nella zona intorno al villaggio e al campo di Regata. Francesca Ghidini si trova al consolato americano. Francesca, l'America's Cup rilancia un po' anche il ruolo di Napoli come ponte culturale, sociale, come polo internazionale di dialogo tra i popoli. A te, Francesca.
1: Assolutamente sì, e vi dico in più che Napoli è stata la prima sede di rappresentanza degli Stati Uniti in Italia. Era il lontano 1796, diventa nel 1832 ambasciata del Regno delle Due Sicilie e poi con l'Unità d'Italia diventa consolato del Sud Italia. Accanto a me Terence Flynn, che è il console americano, che tra poco ha organizzato qui una grande festa con un centinaio di persone, perché l'America's Cup è un poco anche vostra, visto che siete stati i primi a vincere la Coppa, fu portata, erano gli anni, era l'Ottocento, in America. E voi siete veramente entusiasti, tra l'altro, di questo scenario che dalla terrazza si può vedere.
2: Sì, gli Stati Uniti hanno un legame profondo con la città di Napoli. Questo anno celebriamo 250 anni di indipendenza, ma anche 230 anni di presenza diplomatica americana qui a Napoli. Quindi i legami sono forti e speciali. Per noi è un grande onore condividere questa vista speciale.
1: E questo evento meraviglioso che per voi è bellissimo, giusto, la Coppa America?
2: Giusto, ma ovviamente la Coppa America e l'America hanno legami profondi, ma per noi è particolarmente un piacere vedere qui a Napoli, e vorrei dire congratulazioni alla città Napoli. Questo golfo meraviglioso è il campo perfetto per l'America's Cup.
1: E adesso, grazie console, abbiamo Ginevra Cazzola, che è una studentessa bolognese, la triennale, lei l'ha conseguita con una tesi sulla Coppa America come caso studio, la magistrale la seguirà invece qui all'Università Partenope sull'economia del mare, dunque la Coppa America è anche un modello di sviluppo e di economia.
3: Assolutamente sì, penso sia il mega evento sportivo per eccellenza, motore anche di questa città, quindi moltissimo arricchimento, soprattutto a livello sportivo ma anche a livello economico. Sono state fatte tantissime infrastrutture e migliorata la città di Napoli, quindi come non studiare un esempio del genere?
1: Grazie Ginevra, e proprio in 10 secondi un altro studente che si è napoletano, laureato in America, oggi lavora a Parigi in economia, ma sei venuto espressamente per la Coppa America, Niccolò Nordera. 10 secondi, questo spettacolo alle nostre spalle.
4: Ma assolutamente stupendo, è un'esperienza unica per Napoli, per le famiglie che abitano qui a Napoli, credo che leghi ancora di più il legame tra il mare e la città di Napoli.
1: Io restituisco la linea ad Andrea Caruso.
0: E noi continuiamo a parlare di giovani e del ruolo che può avere la vela in generale come occasione di formazione non solo sportiva ma anche di educazione e di reinserimento sociale. Vediamo questo bel servizio di Giorgio Saracino.
5: Guarda sempre sopra, guarda sempre sopra.
6: E questi ragazzi chi sono?
5: Questi ragazzi sono ragazzi dell'area penale campana, dai 16 ai 26 anni, che accompagniamo per prepararli lavorativamente ad andare a lavorare.
7: Ragazzi come Francis e Ferdinando, fino a qualche giorno fa detenuti in carcere.
5: Giudizio Avvele è il nome che ci siamo dati quando siamo nati 20 anni fa, quindi il vento dei quartieri, no? La possibilità di questi ragazzi di andare in barca a vela. La vela serve ad accogliere i ragazzi a bordo che in maniera rispettosa e sincronizzata sanno quali sono i compiti all'interno dell'equipaggio. La nostra America's Cup è quella di portare i ragazzi dell'entroterra. Quella è la nostra missione.
8: Sì, ho lavorato, sto lavorando da 2-3 mesi questa salute, verniciando, vernice bianca, quella vernice sopra i panchina, sopra i cosi.

0: ancora le mancano ancora 3 mani per fare.
1: Dismessa e recuperata da loro pochi mesi fa, questa scialuppa apparteneva all'Amerigo Vespucci, che mentre parliamo con Francis è qui davanti nel porto di Napoli, arrivata per l'America's Cup, e per qualche ora scialuppa e veliero si sono ritrovati.
0: Soprattutto nella vita mia, a livello di responsabilità, a livello di certe cose, mi ha fatto imparare che quando tiene la voglia e fai la cosa col cuore, le cose vanno bene.
2: Andiamo nel Golfo di Napoli a ripercorrere quelle che sono e saranno le rotte della regata di America's Cup. Ospitiamo i ragazzi della salute mentale dell'ASL Napoli 1, 2 nel progetto Velando 2.
1: Infatti, cioè, che tipo di esperienza è? Quanto è formativa per tutti?
2: Ah, bravo, è formativa per tutti.
3: Sto in un altro mondo io, sto volando, bello.
1: Cos'è che provi? Dimmi, racconta.
3: Che è? Do valore alla libertà. Io non ho avuto la libertà per 4 anni. Dopo 4 anni ho avuto il piacere di rivederla.
1: E quindi adesso non va più,
3: no,
1: non va più riperdere?
3: No, mai. Sarei stupido se la riperde, se perdo di nuovo la libertà. Mi voglio formare, voglio prendere la patente, mi voglio imbarcare, voglio crescere.
4: Paolo, la vela può avere importanti ricadute positive sportive e sociali, la riscoperta per Napoli di una grossa tradizione, la scoperta della vela per tanti giovani del territorio.
5: Ma la vela più di altri sport ha da grande occasione, grande chance per i giovani, perché unisce sia l'aspetto sportivo, che è uguale a tutti gli sport, no? Ma anche un aspetto molto, diciamo, di intrapresa, di gestione delle attività che sono legate alla vela, perché la vela non è solo sport, non è solo l'aspetto fisico, personale, ma c'è da gestire la parte delle attrezzature, della progettazione. Qui siamo, la Coppa America a Napoli è il massimo del livello tecnologico mai raggiunto dalla vela contemporanea.
4: Parleremo ancora più avanti di questo alto livello tecnologico, ma adesso andiamo in diretta sul lungomare di Napoli per vivere l'atmosfera del villaggio. C'è in diretta Piero Vitiello. Piero.
6: Sì, buongiorno, noi siamo in Piazza Vittoria davanti all'ingresso est del Race Village, dove la gente di Napoli ha iniziato a prendere confidenza con l'evento e con i team che sono in gara. Concentriamoci proprio sulla parte sportiva. Sono 6 gli equipaggi, i britannici e i neozelandesi possono contare su 2 equipaggi ciascuno, uno principale e l'altro composto invece da da donne e giovani. Gli altri 3, Francia, Stati Uniti e gli svizzeri di Alinghi, hanno invece in acqua un equipaggio ciascuno. Si tratta di una gara particolare con 8 regate di flotta, 6 delle quali sono già state disputate nei giorni scorsi. Oggi ne sono in programma altre 2 a partire dalle ore 15, non più le ore 14. C'è stato un rinvio in avanti, ancora da confermare, ma in via ufficiosa ve lo possiamo anticipare, a causa delle condizioni di vento. I primi 2 della classifica al termine dei match race assegnano 10 punti al vincitore, 9 punti al secondo, 8 punti al terzo e così via. Alla fine si stila una classifica e le prime 2 di questa graduatoria si sfideranno in un match race finale che assegnerà il trofeo. In questo momento c'è prima in classifica Luna Rossa, secondo Team New Zealand, sono le 2 grandi favorite. Quali legami ci sono tra queste gare e quelle che vivremo l'anno prossimo da maggio a luglio? Nessuno, si tratta di 2 eventi diversi, come diverse sono le barche in acqua. Adesso si gareggia con gli AC40, 40 sta per 40 piedi e dunque una dozzina di metri, l'anno prossimo gli AC75, dunque barche più lunghe, quasi del doppio. È questo però una grande prova generale per l'organizzazione.
4: Come ci spiega il problema? Allora, vediamo, chiaramente abbiamo qualche problema sul campo di regata, sul lungomare, torneremo da Piero Vitiello, vediamo come Napoli è arrivata ad ottenere l'organizzazione della Coppa America, ripercorriamo questo percorso che ci ha portato fin qui oggi in questo servizio di Vittorio Marotta.
1: Una città abituata a mettere barche in acqua, a vivere tra remi e cime, un miglio d'oro per la nautica, quello del Golfo di Napoli, dove da decenni i circoli portano avanti tradizioni e passioni, formano atleti e appassionati, contribuiscono alla cultura del mare. Oltre il promontorio di Posillipo si arriva a Bagnoli, dove il circolo Ilva è un presidio storico della memoria operaia. Qui ogni elemento rimanda alla fabbrica, a quello che è stato il quartiere per decenni, e viene da sorridere quando si pensa

0: pensa che un momento chiave dell'assegnazione dell'America's Cup a Napoli è avvenuto in una piccola stanza.
1: Questo è stato proprio il luogo e la giornata conclusiva dell'accordo. Quindi il Circolo IVA, come dire, ha ospitato i vertici di sport e salute, la struttura commissariale e della delegazione di New Zealand, presente anche il CEO Dalton, per far venire la Coppa America a Napoli.
0: Aprile 2025, una riunione riservata che di fatto chiude l'accordo. L'America's Cup si farà a Napoli. Per la prima volta la competizione velica più antica del mondo arriva in Italia. La storia era iniziata qualche mese prima, una telefonata tra il ministro dello sport Abodi e il sindaco Manfredi. L'America's Cup cerca una sede, l'Italia in corsa e solo Napoli può vincere la contesa. Settimane di lavoro frenetico, sopralluoghi segreti, incontri su incontri, tutto in incognito. Dopo le visite dei neozelandesi in città, ad aprile arriva il via libera. Forte il ricordo delle World Series di Napoli, lungimirante la visione su Bagnoli. Il 15 maggio l'annuncio, quella che sembrava una folle idea, diventa realtà.
2: L'entusiasmo e la passione del pubblico napoletano sono stati due fattori che hanno convinto New Zealand a portare qui l'America's Cup. E allora andiamo da un altro dei nostri inviati sul lungomare proprio per vivere l'entusiasmo del pubblico. Ettore De Lorenzo, a te.
3: Sì, Andrea, guardate alle mie spalle, c'è già tantissima gente e anche oggi un grande entusiasmo qui al Race Village, allestito da Sport e Salute sul lungomare di Napoli. Dopo i 90.000 accessi di ieri, sono stati 140.000 dall'apertura del villaggio di giovedì scorso. Anche oggi per le regate finali sono attese decine di migliaia di persone. Il picco ovviamente sarà durante le regate. Il clima naturalmente è quello della festa, ci sono tante famiglie, ci sono papà con i bambini, le mamme con i bambini, anziani, e insomma c'è davvero un villaggio per tutte le età e per tutte le persone che sono arrivate qui. Oltre alle spettacolari regate degli AC40, c'è stata anche un'altra competizione, che è quella per accaparrarsi un posto sulle pedane oppure su questo pontone dove ci troviamo adesso e che probabilmente saranno anche l'eredità alla città di questo grande evento. Ma noi abbiamo voluto testare un po' anche la conoscenza dei napoletani della vela e abbiamo fatto qualche domanda proprio ai napoletani che erano qui al villaggio. Andiamo a vedere com'è andata, poi la linea può tornare allo studio. Babordo e tribordo, che ti dicono?
4: Niente, non mi dicono proprio niente.
3: Fiocco?
4: Manca.
3: Bon presso?
4: Manca.
3: Vabbè, orzare che vuol dire? Fiocco. Che cos'è il fiocco in una barca a vela?
5: È forse il nodo che si fa con la corda.
3: Cazzare, cazzare che vuol dire?
6: Cazzare non lo so.
3: Allora proviamo la drizza, la scotta.
6: La scorta è una cosa che... la scorta, no?
3: Cazzare la randa, che le dici?
7: Cazzare la randa significa tirare la vela verso il vento.
3: Caspita, lo sa? Orzare.
8: No, non ho proprio idea.
3: Boa.
8: Boa, sì,
3: boa, ci siamo.
8: È un segnalatore. È un segnalatore.
3: L'abbiamo fatta. Se io dico cos'è un boma,
9: sì, so cos'è.
3: Che cos'è?
9: Diciamo, dove si tiene l'albero.
3: Promossa, che cos'è il boma?
9: Non lo so, non ne capisco niente.
3: La poppa sta davanti o sta da dietro?
9: La poppa davanti, mi suggeriscono.
3: Quindi, insomma, appassionati. Lo diventeremo col tempo, già.
9: Esatto, ma appassionati soprattutto di questa meraviglia che è Napoli.
2: Paolo, il pubblico napoletano un po' deve studiare ancora, però c'è un anno di tempo quasi.
10: Sì, assolutamente, ma queste sono le occasioni per cui, no, si trasferisce informazione e cultura al pubblico. È chiaro che noi abbiamo avuto da sempre, no? Abbiamo un'eredità velica importante, forse alle volte ce ne dimentichiamo, no? Siamo troppo presi da altri sport più conosciuti.
2: È anche bello vedere che nonostante magari una scarsa conoscenza ci sia comunque il desiderio di vivere l'atmosfera di questo evento.
10: Sì, io credo che l'entusiasmo dei napoletani sia riconosciuto in tutto il mondo e comunque quando leghi un evento al mare rendi sempre felici i napoletani, perché come si avvicinano sono più contenti, più sereni, più tranquilli. Quindi se poi riesci anche a trasferirgli una cultura diversa di uno sport così importante, abbiamo fatto centro.
2: È stata un'organizzazione meticolosa, durata mesi. Ascoltiamo le voci delle istituzioni.

0: L'eredità dell'America scappa per la città è sia materiale che immateriale. E ovviamente ci sono tante infrastrutture che stiamo realizzando, la riqualificazione di Bagnoli, gli interventi sui trasporti, sulla viabilità, sull'accessibilità al mare. Ma poi c'è un grande lascito immateriale sulla reputazione della città, sulla capacità di accoglienza a livello internazionale, sempre più globale, anche sull'orgoglio della città nel ritornare a un palcoscenico mondiale che rappresenta il luogo naturale per una grande capitale come Napoli.
1: Siamo felici di aver ospitato le pre-regate e felici di accompagnare il percorso che ci porterà alla gara vera e propria di Coppa America. È un evento importante per la nostra città e per la nostra regione e l'organizzazione generale, la gestione di questo grande evento rende Napoli e rende la Campania capace e in grado sempre di più di poter organizzare eventi che possano portare però una ricaduta vera su tutto il territorio. Anche una distribuzione del reddito e della ricchezza che con questi eventi arrivano.
2: C'è chi segue le regate dal lungomare, ma scenario altrettanto suggestivo è la possibilità di seguirle direttamente al largo dal mare. Allora andiamo da un altro dei nostri inviati anche per parlare di sicurezza in mare. Vincenzo Perone, a te, buongiorno.
3: Sì, eccomi, siamo a bordo del motopattugliatore Montesperone della classe Monti, uno dei più grandi della Guardia di Finanza. Vedete alle mie spalle ci sono Rasposo, Alinghi, alla mia sinistra New Zealand, se la vediamo dall'altra parte che si stanno allenando. Noi siamo proprio a bordo del campo di regata, c'è un grecale che si sta rinforzando intorno ai 25 nodi. Oggi con i catamarani ci divertiremo, siamo con il comandante del motopattugliatore Montesperone, il comandante Carmelo Di Franco della Guardia di Finanza. Grazie per averci ospitati.
4: Grazie a voi e benvenuti a bordo.
3: E insomma, buon vento a tutti noi e soprattutto ai velisti, agli equipaggi. Pierpaolo Azzori è il comandante, il colonnello del comandante del gruppo del reparto aeronavale della Campania e della Guardia di Finanza. C'è un dispositivo di sicurezza che disciplina sia i diportisti che vogliono essere spettatori, ma anche e soprattutto la navigazione sia da diporto che commerciale. Ce lo vuole spiegare?
5: Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno. Il reparto aeronavale Campania della Guardia di Finanza ha predisposto a riguardo un articolato piano di ordine e sicurezza pubblica in mare, prevedendo l'impiego di oltre 30 imbarcazioni, ricomprese anche quelle di altre forze di polizia, delle quali ha assunto il coordinamento.
3: Cosa significa questo?
5: In virtù dei poteri di polizia del mare che sono stati attribuiti al corpo, le attività nell'ambito del campo di regata sono coordinate da un ufficiale in comando tattico del corpo.
3: Ma che cosa possono fare i diportisti? Fin dove si possono spingere?
5: In base alle ordinanze emanate dall'autorità marittima e a quanto stabilito dall'organizzazione, i diportisti possono accedere ad alcune zone specifiche della race area del campo di gara. Compito dei mezzi schierati è proprio quello di evitare che il diportista possa oltrepassare il limite del campo di regata e quindi provocare intralcio.
3: Senta, invece per la navigazione commerciale anche da diporto?
5: Per la navigazione commerciale da diporto l'area di gara è stata interdetta alla navigazione, in particolare la navigazione commerciale si deve svolgere al di fuori di quest'area, creando una zona buffer di sicurezza rispetto al campo di regata, considerate anche le alte velocità dei mezzi che gareggiano.
3: E i catamarani infatti li vediamo che si stanno allenando per poi cominciare le regate di flotta, il match race delle 14. Una curiosità, le boe che voi vedete gialle che delimitano il campo di regata e poi anche l'andatura a bastone, la boa di cancello, la boa di partenza, non siamo troppo tecnici ma insomma per spiegare, sono delle boe che sono radiocomandate, cioè hanno un GPS e si muovono, cioè non sono ancorate al fondo del mare ma si muovono attraverso un meccanismo che le fa stare esattamente in quel posto, vero? vero comandante Di Franco?
4: Sì, le boe praticamente hanno questo sistema che adattano un po' il campo di gara a quelle che sono le esigenze di mutazione del vento, quindi è tutto un work in progress, la regata si svolge in maniera totalmente dinamica, così come i mezzi altamente performanti richiede.
3: Grazie, grazie ai comandanti e dalla Montesperone ancora il campo di gara di regata con le barche, i catamarani che si allenano, li vediamo, restituiamo la linea allo studio.
2: Grazie Vincenzo. Perone, quella tra Napoli e la Vela è una lunga storia d'amore, la ripercorriamo in questo servizio di Ivan Palumbo.
6: Ci sforzeremo di fare questo lavoro capillare per trovare tutto il rapporto di Napoli con il mare e con la Vela.
7: Quotidiani e riviste di tre secoli. L'emeroteca custodisce la storia. Quella della Vela a Napoli ha uno spartiacque. Fine 800, la nascita dei circoli.
8: Se non ci fossero stati circoli a Napoli, lo sport non lo potevamo fare.
9: Ci prepariamo per poter competere con gli altri concorrenti italiani a queste gare.
7: Cioè ai giochi del 1960, il campione olimpico Agostino Straolino, napoletano d'adozione, è l'uomo più atteso.
10: A Napoli la prima giornata delle Olimpiadi veliche si è conclusa con la vittoria della Danimarca.
7: L'unica medaglia italiana, il bronzo della classe Dragon, la portano tre napoletani, Cosentino, Ciciliano e De Stefano. Il golfo viene ribattezzato lo Stadio del Vento.
8: Fu l'inizio di un'era. Da quel momento abbiamo organizzato a Napoli i campionati del mondo, europei, italiani, sempre tutti i circoli.
7: 12 aprile 1983 comincia da Napoli l'avventura di Azzurra.
6: Il legame di Napoli con la Coppa America parte così ed è una costante di tutte le sfide che la Vela italiana ha portato alla Coppa America.
7: Altre barche, il Moro di Venezia, Luna Rossa, Mascalzone Latino, saranno sempre più legate a Napoli. Qui arrivano anche le World Series 2012 e 2013.
8: 40 anni fa l'avvocato Agnelli disse: se una barca, a quell'epoca era il Moro di Venezia, potesse andare in finale e giocarsi la finale, disse, l'unico posto dove in Italia si potrà organizzare sarà Napoli. Siamo stati 40 anni fermi, partiamo in ritardo.
2: Paolo, lo hai anticipato prima, sono degli scafi con un altissimo livello di tecnologia, in grado, oltre che di raggiungere velocità anche di quasi 100 km orari, parliamo degli AC-40, ma addirittura di volare, di planare sull'acqua.
11: Sì, in effetti questo hai più, no? Può sembrare strano, perché oramai le barche, la vela soprattutto, non tocca più l'acqua, anzi quando la tocca vuol dire che c'è un problema, infatti si fermano. Questo è dovuto al fatto che utilizzano, diciamo, il sistema del foiling, un po' è lo stesso concetto degli aliscafi che qui abbiamo a Napoli da tanto tempo, che gli consente, diciamo, di alzare le barche e quindi ridurre la superficie bagnata e per questo poter ottenere delle velocità inaspettate nel mondo della vela, no? Quindi la tecnologia è soprattutto questa, e su questa tipologia di tecnologia hanno dovuto lavorare molto per far sì che l'integrazione tra strumentazione e attuatori per poter muovere i foil fossero gestiti, diciamo, autonomamente attraverso l'equipaggio e i sistemi di navigazione.
2: C'è tanta elettronica, ma l'obiezione che alcuni fanno: non viene meno il talento puro del velista?
11: Ma questa è una domanda che mi hanno fatto spesso. Il talento puro del velista non viene mai meno, viene spostato all'interno del sistema team, nel senso che il talento è anche della progettazione, della validazione di tutti i dati che escono dalla parte tecnologica. E poi comunque in mare il talento del velista è quello che ti consente di stare davanti in partenza, no?
2: Perché sì, grazie Paolo. Sono degli scafi anche molto delicati, quindi servono condizioni di mare eccellenti, molto pulito. E vediamo come ciò avviene in questo servizio di Nello Di Costanzo.
12: Siamo a ridosso del campo di regata delle gare preliminari dell'America's Cup su uno dei quattro battelli spazzamare che in questi giorni stanno operando incessantemente per tenere pulito il mare del Golfo di Napoli. È riduttivo chiamarli battelli spazzamare perché sono delle imbarcazioni tecnologicamente avanzate.
13: Sì, non sono soltanto degli spazzamare, ma sono unità anti-inquinamento che con tutte le attrezzature che hanno a bordo hanno la capacità di combattere qualsiasi tipo di inquinamento anche da idrocarburi o da mucillagine o da altre sostanze oleose che possono trovarsi a mare, oltre che ai rifiuti solidi.
12: Sono giorni di lavoro intensi che continueranno fino all'America's Cup del prossimo anno.
13: I nostri battelli nelle ultime settimane hanno aumentato la mole di lavoro per cercare di migliorare le condizioni del mare.
12: Quanti rifiuti siete riusciti a rimuovere?
13: In circa 9 mesi di attività all'interno del porto di Napoli e nelle aree attigue, 10 tonnellate di rifiuti solidi tra plastica, legna e altro materiale.
12: Questi battelli

0: servono anche per rimuovere la mucillagine.
1: Possiedono uno skimmer che riesce a filtrare queste mucillagini, a catturarle e a rilasciare l'acqua.
0: Come si presenta il campo di regata?
2: Nelle ultime settimane c'è stata una bella raccolta di rifiuti, soprattutto solidi, legno e plastica, per cui si presenta abbastanza pulito e senza rifiuti che possono creare problemi alla gara.
0: Insomma, Napoli fa bella figura.
2: Sì, fa bella figura, abbiamo dato il massimo per la pulizia dello specchio acqueo del Golfo.
3: Con Daniele Meloni facciamo due conti, cerchiamo di capire quale può essere l'impatto economico di un grande evento come l'America's Cup. Vediamo il servizio.
4: Non è solo la regata più antica e prestigiosa del mondo, l'America's Cup è una macchina economica capace di trasformare il volto di un territorio e spingere l'economia regionale, un evento che fa di Napoli una città globale e che attrae investitori. Dopo l'interesse del Fondo Sovrano Saudita e la conferenza internazionale sui rapporti economici tra Hong Kong e l'Italia, il capoluogo campano diventa capitale della vela mondiale.
5: È un evento che rivoluziona la città, sia in termini turistici, in termini di marketing, di immagine del nostro territorio, della nostra città, sia in termini ovviamente industriali e quindi di ricaduta su tutte le imprese del territorio.
4: Le ricadute positive sull'economia sono quantificabili in un volume d'affari tra l'1,2 e l'1,5 miliardi di euro, 11.000 posti di lavoro creati, 2 milioni di visitatori previsti. Il 90% delle attività economiche sarà ad appannaggio delle filiere locali. Numeri imponenti che faranno della 38esima edizione della Louis Vuitton Cup la più ricca di sempre, anche se paragonata alla precedente di Barcellona, capitale di una delle comunità autonome più sviluppate della Spagna, che ha chiuso con cifre inferiori a quelle previste per Napoli, dati occupazionali a parte. C'è poi la questione del futuro di Bagnoli, con l'area dell'ex Italsider da riqualificare da troppi anni.
6: Le imprese cosa si aspettano per il futuro di Bagnoli?
5: Le imprese si aspettano, come tutti gli imprenditori, delle visioni da parte del sistema politico. Si aspettano le stesse visioni che ha l'impresa di programmare programmazione annuali o quinquennali o decennali che siano gestite bene anche dalla parte politica. Quindi questo significa avere un tavolo di concertazione aperto, poter essere critici e costruttivi con le istituzioni.
4: Opportunità e visibilità. Il brand Napoli sarà esposto per centinaia di ore sugli schermi di tutto il mondo. La sfida sportiva è appena iniziata, ma quella economica ha già fatto rotta sulla Campania.
3: E noi torniamo in diretta e facciamo rotta nel Golfo di Napoli con Vincenzo Perone. Enzo.

0: Paolo, un punto sulla classifica, perché oggi ci sono due regate di flotta, c'è cioè il match race finale. Una tua impressione sull'andamento, ecco, di queste regate preliminari?
1: Beh, innanzitutto abbiamo trovato delle condizioni climatiche bellissime, favorevolissime. Insomma, la giornata di ieri è stata incredibile. Questo ha messo i team in grandi difficoltà e quindi abbiamo visto grandi cambiamenti nella classifica. Ancora una volta ci fa piacere riscontrare che in testa alla classifica c'è Luna Rossa, ma oggi sarà una giornata importantissima. Le condizioni potrebbero variare durante la giornata e deve difendere il vantaggio, il poco vantaggio che ha rispetto ai neozelandesi per sperare di rimanere tra gli ultimi due che dovranno scontrarsi l'uno contro l'altro.
0: Grazie a Paolo Scutellaro per essere stato nostro ospite. Appuntamento allora alle 14, anche in diretta su Rai 2, con l'ultima giornata di queste regate preliminari e poi la prossima primavera per la vera e propria America's Cup. Grazie per essere stati con noi. Buona domenica.

Buongiorno dal TG3 Elis. Nuovo picco oggi per il diesel e la benzina, i cui prezzi continuano a salire sia in città che in autostrada. Da domani scatterà il tetto deciso dall'ENI. Il governo confida che anche le altre compagnie si adeguino, anche se per le piccole sarà più difficile. Le opposizioni attaccano, esecutivo senza strategie e senza idee. In Gran Bretagna questa mattina è scattato un allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica usata dagli Stati Uniti anche per le operazioni in Iran. Diverse persone sono state arrestate.

arrestate e le abitazioni di un villaggio limitrofo evacuate. Gli artificieri sono ancora al lavoro. La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump ieri ha rifiutato via social la proposta di tregua di Teheran, che con il ministro degli esteri oggi replica: le nostre condizioni sono chiare, aspettiamo una risposta definitiva da Trump tramite i mediatori. Intanto il presidente americano si dice convinto che Ucraina e Russia troveranno presto un accordo. Ma anche stanotte sono proseguiti gli attacchi incrociati. Oggi il cardinal Zuppi arriverà a Mosca per una missione di 3 giorni. Dopo Parigi, anche a Lourdes, Papa Leone è stato accolto da decine di migliaia di persone. Ieri in serata la visita al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Oggi, nell'omelia, nella spianata del santuario, il pontefice ha parlato della necessità all'interno della Chiesa di guarire da profonde ferite e dell'urgenza di una purificazione. Il Papa ha poi fatto un nuovo, forte appello per la pace. La cronaca a Milano, maxi risarcimento per quasi 300 operai, quasi tutti indiani, sfruttati nel cantiere per il nuovo consolato americano. Riconosciuti anche i danni morali e concessi permessi di soggiorno speciali. L'azienda verserà 31 milioni di euro. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Alice, tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.
1: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema.
2: Michelle! Che cosa penseranno di me se esci così? Michelle! Volevo solo un caffè!
3: Prepara un caffè!
2: C'è questa macchina che si è accesa!
4: Chiama la polizia!
3: Chiama la polizia! Ah!
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti.
7: Ce la posso fare.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Dal 24 settembre al cinema.
9: Jeffrey Epstein per 20 anni ha abusato di centinaia di ragazzine. Un pedofilo seriale. Chi lo ha protetto? E perché l'amministrazione Trump non rilascia i file ancora segretati?
10: Presa diretta, questa sera alle 20.30, su Rai 3.
11: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto, accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
10: Antonino Monteleone conduce
11: Filo Rosso.
10: Martedì alle 21.15, su Rai 3.
12: Non chiuderti, non chiudere e non farti chiudere.
13: Vuol dire costruire un presente adesso e un futuro domani.
14: Già dire mamma era già la mia più grande soddisfazione.
15: Quando si aprono in realtà le porte agli altri, si risolvono anche molto più facilmente i problemi.

Storie di vita, storie di sogni realizzati. L'unicità di ognuno di noi vissuta come un valore, come una ricchezza, come il bene più prezioso che abbiamo. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri. Tutto questo è il cacciatore di sogni.

0: Programma di chi non ha mai smesso di sognare e di credere in un mondo diverso, senza barriere né pregiudizi. Al centro del racconto di oggi c'è Beatrice Tassone, una giovane ragazza che ha scelto di non farsi definire dai propri limiti, ma dai propri talenti. Una storia straordinaria che vivremo insieme a Giovanna Sannino, la mitica Carmela di Mare Fuori, una delle serie TV di maggiore successo di questi ultimi anni.
1: Ciao Giovanna!
2: Ciao!
1: Che piacere averti qui!
2: Mio!
1: Quanto ha inciso nel tuo percorso artistico il ruolo che poi ti ha reso diciamo particolarmente popolare, no? Quello di Carmela nella serie Mare Fuori?
2: Ha inciso al 100%, perché comunque mi ha permesso di farmi conoscere dalle persone. Io oggi sono qui perché ho fatto Carmela, quindi non è inutile girarci certo. Intorno o voler trovare un altro significato alle certo. Cose. Mi ha permesso di entrare all'interno di un mondo che altrimenti forse avrei esplorato fra qualche anno in più, quindi di iniziare subito e di farmi incontrare tante situazioni e persone molto diverse. Quindi io ho capito da subito che cosa questo mondo aveva da offrirmi e cosa no, e ho potuto trarre poi le mie valutazioni.
1: A noi ci piace definire il cacciatore di sogni il programma dell'unicità. Questa parola, unicità, così di pancia, cosa ti fa venire in mente?
2: Io credo molto nelle persone empatiche che si fermano e si interessano veramente a scoprire un'altra anima, l'anima che hanno di fronte. Quindi secondo me l'unicità oggi è questa cosa così semplice, sì. Perché noi veniamo al mondo come esseri umani, però poi strada facendo ce lo dimentichiamo.
1: Qual è l'unicità di Mare Fuori?
2: Ma secondo me l'unicità di Mare Fuori non esiste, prima di tutto perché siamo tantissimi. E sono tantissimi i fattori che l'hanno portata a diventare la serie del momento, perché noi eravamo tanto giovani e con tantissima fame. C'era tanta voglia di realizzare qualcosa e anche di farlo insieme. E secondo me questo è arrivato tutto.
1: Si percepiva,
2: al
1: si vedeva. Sì. Ma il tuo sogno è sempre stato quello di fare l'attrice?
2: No, in realtà io ho avuto un sacco di sogni nella vita. All'inizio ho sempre fatto teatro, da quando ero piccola. Però non mi sono mai augurata di far parte del mondo dello spettacolo, perché comunque non avevo il carattere adatto, non mi sentivo pronta, non sentivo nemmeno quella necessità, perché questo mestiere o hai una forte necessità che o fai questo o non fai nient'altro, oppure è meglio che non lo si fa. Però volevo fare il medico. Il medico legale.
1: Ah, ecco, anche con la specializzazione.
2: Sì, sì, sì, o quello o pediatria, una delle due cose.
1: E quando è che hai capito che la tua vita sarebbe stata in un set?
2: Allora, non so quando di preciso, forse quando non ho avuto più il tempo di vivere la mia vita in maniera normale, di andare all'università, cioè quando ci sono il lavoro è diventato tutta la mia vita. Allora ho detto, ma forse, forse è arrivato il momento, ci sto già dentro. Sì, è stato il lavoro a scegliere me, non tanto io. Oggi ti dico, non so

0: ma Beatrice ha scelto di farlo. Ha preso in mano una matita e ha disegnato la sua condizione con la precisione di chi la vive ogni giorno. Che stai disegnando, Beatrice?
1: Sto disegnando il personaggio di Essere Bea.
0: Chi è Beatrice Tassone?
1: È una ragazza di 22 anni, autistica, albina, ipovedente, a combo. Ma in realtà sono tante cose. Mi piacciono i fumetti, i cartoni animati, il Giappone.
0: Da dove viene questa tua passione per i fumetti?
1: Io ho sempre avuto una grande passione per il disegno da quando ero piccola. La mia infanzia è sempre stata cartoni animati e disegno. Infatti io sono cresciuta con i cartoni animati che guardavo in TV, sia cartoni animati giapponesi che cartoni animati occidentali. Piano piano verso l'adolescenza ho iniziato ad appassionarmi ai fumetti, in particolare al manga. La mia passione per i manga nasce dalla mia passione per il Giappone.

0: tu attraverso questa matita hai scelto di parlare al mondo.
1: Esatto.
0: Per dire cosa?
1: Ma io penso che l'arte sia un mezzo di comunicazione potentissimo, in particolare il fumetto. Trovo sia un tipo di narrazione interessante perché mischia la scrittura al disegno, alle immagini. Il motivo del perché sono diventata fumettista è perché volevo poter creare storie che potessero lasciare il segno nei miei lettori e quindi poter emozionare e far riflettere. Attraverso la mia arte spesso parlo di disabilità, ma non solo, di diverse tematiche che mi stanno a cuore.
0: E tu lo fai attraverso questo tuo manga che tu hai creato, Essere Bea, diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone.
1: Esatto, questo qua è il primo fumetto che ho pubblicato, è proprio la mia prima pubblicazione, perché prima il fumetto era sempre stato un hobby. Credo che il tema principale di Essere Bea sia la crescita. Perché è un fumetto che noi di pagina in pagina seguiamo la crescita della protagonista. Qua la vediamo da piccolina, qua si vede anche rappresentato con lo stile dei bambini, lo stile dell'infanzia. È un fumetto molto sperimentale, lo ammetto. Qua c'è la parte della diagnosi. Qua anche un aneddoto di quando ero piccolo, perché per aiutarmi a gestire una routine, mio padre aveva creato questo cartellone, che è un cartellone che la bambolina si spostava e c'erano le varie attività che io dovevo fare.
0: Tu pensi che ci sia una giusta rappresentazione del mondo della disabilità oggi?
1: Ma se parliamo all'interno di fumetti, media televisivi, diciamo che c'è stata, secondo me, un'evoluzione, perché prima la disabilità, ma ancora oggi un pochettino, a volte viene rappresentata un po' con pietismo, e quindi tipo, poverino, oppure molto spesso anche, adesso c'è anche questa cosa chiamata inspiration porn, ovvero, se ce la fa lui che è disabile, lo possono fare tutti. Però ultimamente c'è stata anche un'evoluzione dove adesso si è iniziato a rappresentare sempre più personaggi con disabilità, anche disabilità diverse, perché prima il disabile era quello in carrozzina, mentre adesso piano piano stanno anche nascendo, ci sono anche diverse opere dove ci sono personaggi autistici.
0: Come giusto che sia.
1: Sì, sì. Si sta capendo che i personaggi con disabilità possono essere personaggi tridimensionali. Quindi sì, la disabilità c'è, ma è una caratteristica. Ciò che importa sono le storie. Quindi anche rappresentare personaggi con disabilità come personaggi che possono vivere delle avventure, con personaggi complessi, con una loro propria psicologia.
0: Beatrice, tu sei tanti mondi in uno, ma c'è una frase che ti definisce?
1: Questo detto giapponese che è diventato un mio motto, tra l'altro appare nel fumetto Essere Bea questo detto, e questo detto recita: non chiuderti

0: Non chiudere e non farti chiudere.
1: E che significa?
0: Questo detto è un invito ad aprirsi, perché ci sono molte situazioni che ci portano a chiuderci in noi stessi. Può essere il bullismo, può essere una caratteristica di cui noi proviamo vergogna. E io questo intendo dire, di non reprimere se stessi, bisogna essere se stessi. E preservare la propria identità.
1: E poi dici anche non chiudere.
0: Certo, perché spesso quando noi abbiamo paura o ci sentiamo minacciati, tendiamo a chiudere gli altri. Infatti io anche dico sempre nelle scuole, abbattete muri per costruire ponti.
1: E poi dici non farti chiudere.
0: Perché comunque bisogna rispettare se stessi, gli altri, però bisogna anche farsi rispettare.

0: Giovanna, abbiamo iniziato a vedere la storia di Beatrice Tassone, una ragazza straordinaria che è riuscita ad andare oltre i propri limiti. C'è stato un momento in cui hai avuto modo di vivere da vicino il mondo della disabilità? Un parente, un'amica, una collega?
1: Mi è capitato spesso. Quando io ero in classe alle elementari e lì è un periodo molto delicato perché i bambini non hanno freni inibitori. Quindi sono quelli che trattano in realtà la disabilità con
0: più spontaneità.
1: Con più spontaneità in maniera meravigliosa. Però ci fu un caso abbastanza grave dove per un incidente un nostro compagno rimase sulla sedia a rotelle e le maestre ci prepararono al suo ritorno in classe per dire: quando torna, torna il vostro compagno di classe, non guardatelo con pena, se gli cade la pena a terra non vi lanciate tutti quanti cioè certo. Cerchiamo di farlo sentire quanto più accolto e parte di questo gruppo possibile.
0: Non chiuderti, non chiudere, non farti chiudere. Questa è una frase che abbiamo ascoltato da Beatrice Tassone che mi ha colpito molto. Che ti suggeriscono queste parole?
1: Io sono una persona molto chiusa in confronto, so che non sembra, però sono una persona che quando sta male tende a chiudersi e a chiudere tutti quanti fuori. Poi mi rendo conto che quando si aprono in realtà le porte agli altri si risolvono anche molto più facilmente i problemi e si trovano insieme delle soluzioni vincenti.
0: E c'è un momento in cui ti sei sentita chiusa? Messa un po' in un angolo, che ti sentivi stretta?
1: Ma guarda, forse proprio quest'anno io mi sono sentita molto stretta in quella che era stata la mia vita negli ultimi anni, perché non ho avuto il tempo né la capacità, perché comunque sono molto piccola, di poter capire cosa stesse succedendo attorno a me. Io ho fatto, andavo avanti senza riflettere troppo e a un certo punto mi sono detta: ma mi sta piacendo tutto quello che sto facendo? Quindi mi sono dovuta fermare e facendo questo inevitabilmente ho chiuso e mi sono sentita molto stretta perché mi sono trovata di fronte a una persona che non conoscevo più. Cioè io avevo 19 anni quando ho iniziato a lavorare, quando mi sono guardata allo specchio ho detto: ma chi è questa?
0: Che fine ho fatto?
1: Che fine ho fatto? Quindi sì.
0: Allora è il momento di andare a vedere la seconda parte della storia di Beatrice Tassone e poi noi ci ritroviamo qui a Casa del Cacciatore di Sogni con Giovanna Sannino.

0: La vita di ognuno di noi è contrassegnata da incontri con persone che hanno rappresentato dei momenti di svolta, delle sliding doors. Nico, il fondatore di Pizza Out, ha accolto qualche anno fa Beatrice come una figlia. Le ha dato un'opportunità di lavoro e ha contribuito in modo significativo al suo straordinario percorso di crescita. Eccolo qua, Nico!
1: Stefano, Bea, ciao!
2: Bentornato!
3: Grande, che sorpresone! Grande,
1: ciao. Ciao, Bea!
2: Sempre bello quando vieni qua.
4: Sì, bellissimo.
0: Siamo qui perché Pizza Out ha rappresentato e rappresenta un momento di svolta per tanti ragazzi, tra cui anche Beatrice, che ha lavorato qua.
2: Beatrice è una figlia di Pizza Out. Venite a tavola che facciamo due chiacchiere insieme.
0: Dai, allora. Sempre andiamo, volentieri andiamo. A tavola. Beatrice, quando sei venuta per la prima volta qui a Pizza Out?
5: Sono venuta, ormai è passato molto tempo. Ho iniziato prima con un percorso di formazione presso la Pizza Out Academy, perché tutti i dipendenti di Pizza Out ricevono un corso di formazione. E poi sono entrata dentro la famiglia di Pizza Out.
2: Da Pizza Out in questo momento lavorano 41 ragazzi autistici e anche 5 ragazzi normali, la gente dice.
5: La minoranza etnica.
2: I miei ragazzi invece li chiamano la minoranza etnica, i 5 normali. Pensa anche che cambio di paradigma con dell'ironia e anche della autoironia. E mi ricordo quando Beatrice è venuta qua, era molto entusiasta e molto preoccupata, perché qui in questo ristorante noi abbiamo 400 coperti. Non è facile per una persona autistica lavorare con così tante persone, c'è paura di tutti gli stimoli sensoriali, gli stimoli visivi, gli stimoli uditivi. E Beatrice mi ha chiesto invece quali accorgimenti avevamo preso, le insonorizzazioni, il sistema di aspirazione dell'aria per evitare gli stimoli olfattivi, i piatti in legno per evitare gli stimoli tattili.
0: Che effetto ti fa rivederla a distanza di tempo?
2: Io Beatrice la seguo tutti i giorni, anche adesso che non lavora più da Pizza Out, perché per me è come quando un figlio diventa grande e va a vivere da solo. Ti lascia un po' il nido vuoto, ma tu sei felicissimo perché sta realizzando tutti i suoi sogni, perché vedo le sue competenze che ogni giorno diventano più grandi. E soprattutto Beatrice è straordinaria perché le mette al servizio degli altri. Beatrice ha una generosità d'animo non comune. È un attivista dei diritti delle persone autistiche.
0: Ma ci sono degli episodi che ti ricordi di lei?
2: Un anno siamo andati a Bruxelles. Il Parlamento Europeo mi nominò cittadino d'Europa e dovevo andare a ritirare questo riconoscimento e dissi al Parlamento Europeo: vengo se vengono con me i miei ragazzi e soprattutto se possiamo cucinare. Cuciniamo per 200 parlamentari europei e quindi i parlamentari ebbero modo di vedere non solo la teoria dell'inclusione lavorativa, ma la pratica. E in più ci fecero parlare in questa sala straordinaria del Parlamento Europeo e mi dissero, adesso la dico, ma voi perdonatemi, soprattutto che mi disse: Campola, mi raccomando, parli lei, non è previsto che parlino i ragazzi. E io invece, mentre stavo parlando, avevo i ragazzi in prima fila e dissi: però le mie parole sono inutili se non sono supportate, se non sono vicine a quelle dei ragazzi. E allora chiamo Beatrice sul palco a parlare.
1: Beatrice, grande donna, grande cameriera, grande fumettista. Prego, Beatrice.
6: Thank you so much for great opportunity.
5: Io ho fatto un discorso in inglese perché volevo che il messaggio arrivava a tutti.
2: E sai cosa disse? Beatrice a un certo punto disse: ascoltate solo queste tre parole.
5: Job, dignity, inclusion. Lavoro, dignità, inclusione.
2: Il silenzio assoluto in quell'emiciclo. Io avevo fatto un passo indietro, i miei ragazzi avevano fatto un passo avanti, non solo come lavoratori, ma anche come portatori di diritti.
6: Don't forget, remember.
0: È il famoso contratto a tempo indeterminato, che però significa dignità, significa dignità, autonomia.
2: Autonomia, speranza per il futuro, speranza. Certezza del futuro. Questa cosa implica anche una certa serenità da parte dei genitori, dove il dopo di noi non è più una frase mitologica, ma è una concretezza reale. Qui Beatrice è sbocciata, le cose che aveva dentro le ha tirate fuori E quindi questo gli consente di avere più capacità di relazione con gli altri, di rispettare i tempi, gli orari, i modi. E questo per me è un'ambizione, formare ragazzi che poi non lavorano da Pizza Out, ma lavorano per altri soggetti.
7: Ha spiccato il volo.
2: Ha spiccato il volo.

0: Un altro aneddoto che mi piacerebbe raccontare è stata la trasferta al G7.
1: Oh mamma, bellissima quella!
0: Al G7 c'era la delegazione giapponese e io sono stata la persona che ha servito personalmente la ministra del Giappone.
1: Diciamo che non è stato un caso.
0: La cosa bellissima, cioè la cosa comica, è che ero uno dei pochi in sala straniere che erano in grado di parlare giapponese.
1: Forse l'unica, Beatrice.
0: L'unica italiana.
1: La cosa ha colpito talmente tutti che successero due cose incredibili. Uno, che la ministra giapponese fece un regalo bellissimo a Beatrice, e poi che la ministra Locatelli, nello scambio fra ministeri con il Giappone, decise di portare Beatrice come interprete. E guardate che meraviglia, era uno scambio sulla disabilità e in quel caso una persona disabile non era l'oggetto dello scambio, ma era il soggetto.
2: Protagonista.
1: Protagonista. A un certo punto Beatrice mi chiamò dal Giappone e mi disse: Nico, io dovevo essere la persona disabile, ma sembro la caregiver. Ti ricordi, Bea? Perché traduco per tutti.
2: Ma è vero che Beatrice è stata anche la formatrice di tuo figlio?
1: È incredibile questa storia. Mio figlio Leo ha un autismo severo. Direbbero di livello 3, io non amo neanche questa cosa di livelli 1, 2, 3, sembra quasi la classifica, però diciamo che ha un autismo severo e si pensava che non potesse lavorare in questo ristorante, tant'è vero che quando sono partito mi hanno detto occupati di tuo figlio invece di avere queste idee strambe. E invece Leo ha fatto una scuola alberghiera esattamente dove facciamo la Pizza Out Academy e a un certo punto doveva fare l'alternanza scuola-lavoro. Come padre mi sono interrogato dove lo mando, lo tengo io, lo mando da un'altra parte, alla fine abbiamo deciso che venisse da Pizza Out e che il suo tutor, anzi la sua tutor, fosse Beatrice.
3: Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare.
0: All'inizio portava la tavoletta con due mani, poi piano piano io dicevo: dai Leo, aumentiamo il livello, facciamo qualcosa di più difficile. Io chiedevo sempre a lui, il parere: vuoi fare la cosa difficile o la cosa facile? Lui sceglieva sempre la cosa difficile. Ho provato anche a fargli portare i vassoi, quel bere, che tutti avevano paura.
1: Che orrore.
0: Sì, è vero che ha rovesciato qualche birra, tutti spaventati.
1: Lui è incredibile, io neanche me lo sarei mai aspettato. Oggi porta 4 pizze alla volta, si ricorda la disposizione dei tavoli, che non è una sciocchezza, e prende le comande, che vuol dire che si relaziona con gli altri. Non è sempre perfetto, ma non ha importanza. Intanto è felice mentre lo fa e poi lo fa sufficientemente bene per lavorare in un ristorante.
2: Nico, Bea, per me è stato veramente un piacere farvi ritrovare.
1: E allora meriti un abbraccione da tutti e due, Bea!
4: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 €.
5: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
6: Controlli? Ma vai da Conad.
7: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
2: Giovanna, abbiamo visto come Nico, offrendo un lavoro a Beatrice, di fatto gli abbia cambiato la vita. Nel tuo percorso, quali sono state le persone, gli incontri che ti hanno cambiato?
8: Io sono una persona molto testarda, ascolto molto poco i consigli di chi non conosco, anzi li guardo con molta diffidenza. Chissà come ascolto i consigli dei miei genitori. Poi ho incontrato delle persone che nel momento in cui io non credevo in me, oppure in un momento in cui avevo bisogno di sentirmi dire vai avanti, sono arrivate al momento giusto.
2: Nel mondo dello spettacolo?
8: Ti dico che ho incontrato sicuramente delle persone che oggi sono amiche, che io appena posso porto con me nei lavori che faccio, diciamo, in prima persona.
2: E qual è il rapporto con le tue fragilità?
8: Ho passato tanto tempo a cercare di mascherare le mie fragilità, le mie insicurezze, cercando di costruire un personaggio che non mi apparteneva. Oggi quello a cui tengo molto di più è fregarmene assolutamente, essere me stessa, anche magari essendo un po' controcorrente, cioè non essendo super virale, no?
2: Sì, sì, per usare un termine
8: attuale, attuale. Sì. Non me ne frega assolutamente
2: niente. Ma
8: questo
2: tuo grande successo ti ha rafforzato oppure ti ha reso paradossalmente più vulnerabile?
8: No, mi ha reso molto più vulnerabile. Prima nessuno mi conosceva.

0: Io volevo fare quello che mi pareva. Oggi se faccio una cosa la sanno tutti quanti.
1: Allora, ognuno di noi porta con sé delle cicatrici che sono un po' il segno di ciò che ci ha cambiato.
0: Sì.
1: Ti abbiamo chiesto di portarci due oggetti che sono qui all'interno di questo scrigno. Uno rappresenta un momento di difficoltà, il secondo oggetto invece è un momento di rinascita.
0: Sì.
1: Ecco, partiamo dal primo oggetto. Uh-huh. Eccolo qua. Questo è un girasole.
0: Sì.
1: Spiegaci.
0: Allora,
1: bene il significato di questo oggetto.
0: Questo girasole mi è stato regalato il primo giorno del mio primo set da regista. Però venivo da un periodo in cui io ero molto spenta, ero molto presa dalla voglia di fare, perché dovevo dimostrare qualcosa a qualcuno. C'è scritto: io sono un piccolo girasole che crede in te. E io avevo bisogno, e ho spesso bisogno, di andarmi a rileggere questa frase, perché purtroppo spesso ho la necessità di sentirmelo dire da qualcuno, cioè che c'è qualcuno che crede in me da qualche parte. E quindi questo è un po' la mia mascotte.
1: È un po' come dire che l'approvazione è ancora
0: sto cercando.
1: Andiamo invece al secondo oggetto, quello della felicità.
0: Sì.
1: È una fotografia insieme ad un tuo familiare.
0: È una fotografia insieme al mio nonno, che in realtà io ho perso quando avevo 2 anni. E invece io me lo ricordo proprio come se ho dimenticato la voce. Non ho assolutamente idea di come sia stata la sua voce, ma io mi ricordo anche l'odore di mio nonno. Ed è forse perché è stata una persona talmente tanto presente nella mia vita, anche per 2 anni e basta, che io veramente la sento vicinissima. Cioè, quando ho dei momenti di sconforto, quando ho delle cose che vorrei raccontare con tanta enfasi, io vado su di lui. È assurdo pensare come io, un uomo che non ho conosciuto benissimo, a me manchi tantissimo oggi, che sono passati più di 20 anni, e a me manca un sacco.
1: È molto emozionante quello che hai condiviso con noi. Torniamo a raccontare la storia di Beatrice Tassone e poi ci rivediamo qui a Casa del Cacciatore di Sogni con Giovanna Sannino.

0: Beatrice non solo ha accettato la sua disabilità, ma l'ha valorizzata, ne è diventata testimone, entrando nelle scuole, parlando con i giovani e raccontandosi per quello che è. Beatrice, siamo a Cambiago, un piccolo comune in provincia di Milano. Oggi incontrerai un gruppo di bambini, perché tu nel tempo sei diventata un ambassador della disabilità.
1: Praticamente vado spesso nelle scuole, parlo ai giovani di disabilità e dell'importanza dell'inclusione e del rispetto di se stessi e degli altri, della diversità.
0: Qual è la percezione della disabilità nei bambini?
1: Penso che ai bambini non interessa se sei disabile o meno, interessa che sei simpatico e che giochi con loro. E sono più gli adulti solitamente che hanno pregiudizio.
0: C'è secondo te una paura della disabilità, una paura dell'ignoto?
1: Sì, io parlo spesso di paura dell'ignoto perché tutto ciò che è diverso è sconosciuto e ciò che noi non conosciamo ne abbiamo paura. E per questo motivo io vado nelle scuole e parlo ai giovani di autismo e di diversità proprio perché vorrei abbattere questo tabù e scardinare questo pregiudizio che c'è nei confronti della diversità.
0: Nei tuoi incontri con i giovani ti accompagna sempre Mara, che è un'amica e che poi organizza un po' questi momenti di condivisione. Quali sono le leve che utilizza Beatrice per fare breccia, per entrare nel cuore e nella testa dei bambini?
2: Allora, la chiave più importante della comunicazione che fa Bea con i bambini è l'ironia. I bambini colgono subito, capiscono, si divertono, scambiano anche delle domande insieme a Beatrice, lei risponde.
0: Quali sono le domande più frequenti che ti fanno?
1: Allora, il momento in cui i bambini mi fanno le domande è il mio momento preferito, perché i bambini ti fanno a volte delle domande assurde e sono molto spontanee. Tipo, una volta in una scuola un bambino mi ha chiesto: ma se tu farai dei figli, i tuoi figli nasceranno disabili? La domanda è molto difficile perché giustamente è una roulette russa, non sai se tuo figlio nascerà disabile o meno.
0: Certo, certo. Mara, cosa hai imparato tu da Beatrice?
2: Allora, da Beatrice ho imparato che la vita è un dono prezioso. Mi ha insegnato anche ad essere forte, perché da piccolina, conoscendola adesso da adulta, è tutta un'altra roba. Lei è un pozzo di scienza. Lascia un segno ovunque va, ecco.
1: Ciao a tutti!
3: Ciao!
1: Piacere di conoscervi, io sono Beatrice Tassone, sono una fumettista e illustratrice, ma sono anche una persona con disabilità. Voi sapete che cos'è, significa disabilità?
4: Sì, vuol dire che non puoi fare tante cose.
1: Sì, è vero. Diciamo che esistono tante forme di disabilità. Essere disabile non è solo avere un limite, ma è proprio funzionare in modo diverso. Voi sapete che cos'è l'autismo? Dimmi pure.
5: Fare ragioni di cose diverse.
1: Bravo! Esatto. L'autismo è una mente che funziona in modo diverso. Non so se lo sapete, ma fare la spesa per una persona autistica è un incubo! È un incubo. Perché io dico un incubo?
4: Perché le persone autistiche sentono i rumori amplificati.
1: Bravo! È esattamente così. Perché spesso noi abbiamo questa cosa che si chiama sovraccarico sensoriale, ovvero noi sentiamo gli stimoli che possono essere odori, luci, rumori più amplificati. E quindi quando sono tutti insieme questi rumori, il nostro cervello non riesce proprio a gestirli tutti insieme, quindi finiamo per avere una crisi. Proprio anche per questa ragione, dove lavoro io, hanno realizzato una catena di supermercati che si chiama Autism Friendly. Luci.
6: Hanno abbassato i rumori.
1: Hanno abbassato i rumori. Dimmi pure.
6: Ti è mai capitato di essere stato appeso in giro per come sei?
1: Sì. Per esempio, a me è capitato da bambina che c'era questa mamma, ok? Io stavo giocando con questa bambina, avevo 3 anni, e diciamo che questa mamma aveva notato, insomma, i comportamenti un po' strani miei dell'autismo, sai, le stereotipie, quei movimenti un po' strani che facciamo noi autistici. E insomma si era un po' spaventata. E quindi prende la bambina e gli dice: no, non giocare con quella bambina perché è malata. E questo è successo perché questa signora aveva paura di ciò che non conosceva, perché quando ero piccola io c'era molta ignoranza sull'autismo.
0: Grazie. Giovanna, abbiamo visto Beatrice andare nelle scuole proprio come testimonial. Anche tu, a tuo modo, sei un riferimento, no, per tanti ragazzi. Come vivi questo ruolo?
3: Ma sì, è una responsabilità perché non devi mai dire la cosa sbagliata. Però io mi prendo anche molto poco sul serio, come puoi notare.
0: Ecco, no, io vorrei far vedere a tutti quanti i nostri amici, ecco, le scarpe che oggi ha deciso di indossare Giovanna. Ecco, che, insomma, vorrei farlo vedere. Questa ti rende veramente unica, per cui noi siamo stati contentissimi di accoglierti così.
3: È una cosa stupenda. Però il fatto di essere dei punti di riferimento può essere molto bello, però cerco di essere un punto di riferimento molto leggero.
0: Cosa c'è di Carmela in te e in cosa tu sei diverso da Carmela?
3: Ma sicuramente di Carmela in me ci sono le corna. Le corna ci sono sicuramente. Per il resto basta. No, siamo entrambe molto passionali, estremamente passionali, che non hanno proprio idea di quanto l'amore ti possa anche distruggere a volte.
0: È arrivato il momento del gioco delle parole. Mm-hmm. Ci sono delle parole che racchiudono in sé, nella loro semplicità, tantissimo di noi. Ne abbiamo scelte tre e te le facciamo commentare.
3: Ok.
0: Ecco, la prima parola è libertà.
3: Io me la sto conquistando piano piano perché è tutto un concetto che parte dalla nostra testa. Io per tanto tempo non sono stata libera e mi sono persa un sacco di cose per paura di cosa potesse pensare la gente di me. Adesso sto imparando a fregarmene molto, molto di più.

0: più e mi sento effettivamente libera, cioè respiro.
1: Voglio levarmi anch'io le scarpe, ok? Perché voglio dire, voglio essere anch'io un po' più libero.
0: Esatto, d'accordo? Si sta così benissimo.
1: Siamo più in sintonia. Ecco,
2: la seconda parola è giudizio.
0: Ecco qua.
2: Giudizio.
0: Ho sempre molto paura del... voglio piacere alle persone, ma perché spesso mi è capitato il contrario. Essendo molto timida prima, essendo molto sulle mie alcune volte, sembravo antipatica. E quindi faccio di tutto perché possa arrivare subito il mio essere così energica, così solare alle persone. Poi magari sono antipatica per la cosa opposta, però almeno mi conoscono per quello che sono.
2: La terza parola è fiducia.
0: Ma fiducia, io penso a Gaetano, il mio ragazzo. Cioè, è la persona oltre la mia famiglia, perché ovviamente cioè, la mia famiglia è la fiducia per antonomasia. Però al di fuori delle radici è difficile, no, trovare delle persone di cui fidarsi. Gaetano è la persona più fedele che io abbia incontrato.
2: Allora, torniamo a raccontare la storia di Beatrice Tassone e poi ci rivediamo qui a casa del cacciatore di sogni, magari anche con le scarpe, io me le rimetto, dai, tu giustamente sei l'ospite e fai come vuoi.

0: Siamo nel cuore di Milano, dove le insegne parlano un'altra lingua e i profumi vengono da lontano. Per molti un quartiere da attraversare, per Beatrice una porta spalancata verso quella parte del mondo che ama di più, l'Oriente. Perché lei il Giappone ce l'ha nel cuore, come la sua amica Isabella. Beatrice, in questo posto particolarissimo di Milano si riuniscono tutti quanti gli amanti dei manga e la vostra amicizia si basa sulla vostra passione per il Giappone, che nasce quando?
1: Ma nasce da non tanto tempo fa e vorresti raccontarlo tu, Isi?
2: Noi due ci conosciamo da quando lei lavorava ancora per Pizza Hut. Ci siamo incontrati là e siamo...
1: Sì, erano clienti di Pizza Hut, sì. E ci siamo conosciuti. Poi man mano abbiamo iniziato a frequentarci, sì. E abbiamo scoperto di avere molte passioni in comune. A parte essere entrambe due persone autistiche, abbiamo una grande passione per il Giappone, per i manga.
0: Ma i manga cosa sono? Perché io non lo so, non sono un appassionato come voi.
1: Allora, manga in giapponese significa letteralmente fumetto. Si distinguono molto dal tipico fumetto occidentale. In primis i disegni. Spesso i personaggi dei manga hanno questi occhi molto grandi, sono molto espressivi. Ma il punto forte dei manga sono le storie. Spesso le storie dei manga sono complesse, sono diverse. Sono anche molto più coinvolgenti.
0: Se dovessi rappresentare la tua vita appunto attraverso dei manga, qual è stata la svolta della tua vita secondo te?
1: Sono state diverse svolte, però la più grande svolta è stata sicuramente l'uscita di essere Bea e il mio percorso a Pizza Hut. Quello è stato secondo me una grande svolta.
0: Beatrice, tu in occasione di Lucca Comics hai anche disegnato insieme ad un grande maestro, il maestro Amano, che è un'icona veramente dell'illustrazione giapponese.
1: Io ricordo quel giorno veramente con una grande emozione. In quel periodo ancora lavoravo a Pizza Hut e grazie a Nico e a un altro mio caro amico che è Frankie I Energy, il noto rapper, mi hanno dato la possibilità e l'opportunità di poter incontrare il maestro Yoshitaka Amano, che era venuto in Italia. Quando ho incontrato abbiamo parlato in giapponese e poi mi ha preso per mano, insieme abbiamo fatto il giro per la mostra. Ma il momento più bello è stato, c'è stato questo momento bellissimo in cui c'era una performance di disegno insieme. Quindi io da una parte, lui dall'altra, che disegnavamo a fianco, l'uno a fianco all'altro. Ed è stato un momento

0: tutto veramente magico.
1: Ma ci sei stati in Giappone, immagino?
0: Sì.
1: Raccontami un po'.
2: Io sono stata due volte. Allora, la prima volta era nel 2019. Era il compleanno di mio fratello che per appunto aveva deciso di andare in Giappone ed era, diciamo, una roba fantastica, così fantastica che un po' di tempo dopo siamo riusciti a tornare in Giappone e lo dico. Entrambe le volte in Giappone era veramente fantastico.
1: Ma cosa ti piace del Giappone?
2: Soprattutto gli anime, il manga.
1: E a te cosa ti piace del Giappone?
0: A parte i manga del Giappone, a me piace tutta la parte del Giappone tradizionale. Mi piacciono molto le case tradizionali giapponesi, amo molto le tradizioni, la loro cultura, soprattutto a volte verso il rispetto e la gentilezza verso il prossimo. Mi piace molto indossare i kimono e mi piace molto anche la cucina giapponese. In realtà io amo tutto di questo paese.
1: Però in Giappone insieme non ci siete mai state, è vero?
2: Eh sì, è vero.
1: E quando lo fate questo viaggio in Giappone insieme?
0: È in programma.
2: Sì, è in programma.
1: Fatemelo sapere?
2: Sì.
0: Sì, sì.
1: Vengo anch'io con voi.

0: Abbiamo visto come Beatrice, attraverso le sue tante passioni, abbia creato delle opportunità, delle relazioni. Quali sono le passioni di Giovanna Sannino?
1: Allora, a me piace un sacco cantare e mi piace molto disturbare il mio vicinato.
0: Ah, ok, quindi adesso
1: perché
0: l'hai confessato, esatto. Ecco, ora sanno che lo fai apposta.
1: Che lo faccio apposta, perché mi piace cantare quando sono sola a casa, dove nessuno dei miei coinquilini, diciamo, mi può sentire, però mi sentono tutti gli altri e capita dall'una alle quattro.
0: Allora, c'è una sorpresa per te.
1: Okay.
0: Un video messaggio di una persona che ti vuole molto bene e tu okay. Lo sai. Vediamolo insieme.
2: Per me Giovanna è un'attrice autentica, luminosa, e trasmette emozione, e potrebbe anche interpretare parti da cinquantenne, sessantenne o parti da diciassettenne, ventenne, veramente poliedrica. C'è sempre stato un cruccio fra di noi, quello di non essere riusciti mai a recitare insieme, ma sempre separati. Spero di recitare prestissimo con lei. Ti voglio bene, Giova.
1: Anche io gli voglio un bene infinito.
0: Allora, era Vincenzo Ferrera, sì. Un altro protagonista della serie Mare Fuori. Ma fatelo un set insieme, no?
1: Ma guarda, allora, noi siamo anni che lo chiediamo, però le nostre storie effettivamente si incontrano difficilmente.
0: Quando è che un'amicizia diventa qualcosa di speciale?
1: Quando non chiede. Io ho conosciuto una mia carissima amica non quando ero piccola ed è una delle mie migliori amiche. Non è mai stata interessata. Un'amica, un amico è lì che ti ascolta, non hai bisogno di sentirti tutti i giorni o di condividere qualsiasi cosa. Hai bisogno di condividere le cose importanti, belle e brutte, e che poi c'è e te lo trovi. Non penso nemmeno già dietro la porta quando hai bisogno, cioè lo chiami.
0: Parliamo un po' di sogni, perché il nostro è anche il programma dei sogni. Ecco, qual è il tuo sogno nella vita privata e nella vita professionale?
1: Allora, nella vita privata non lo so, perché io ho già quasi tutto quello che possa desiderare. Ho una bella famiglia, ho un bellissimo amore. Mentre lavorativamente io mi auguro troppe cose, quindi dobbiamo mettere in ordine. Cioè, sicuramente adesso ho debuttato alla regia, quindi voglio ripetere questa esperienza, solo che l'ho fatto con un corto, vorrei ripeterlo con un lungo, al quale sto iniziando a lavorare adesso, ma siamo proprio in una fase embrionale. Quindi mi auguro di poterlo fare nel giro di poco tempo, perché il problema è che non c'ho pazienza, quindi dobbiamo...
0: Grazie a Giovanna Sannino per aver condiviso con noi tanti momenti anche di leggerezza.
1: Grazie a
0: oltre
1: te.
0: Oltre che di grande intimità. Allora, noi andiamo a vedere l'ultima parte della storia che ha come protagonista Beatrice Tassone. Il viaggio del calciatore di sogni continua.

0: solo per un momento, e mani che invece restano lì, come un'ancora invisibile, anche quando impariamo a camminare da soli. Perché dietro a una ragazza che ha imparato a non farsi chiudere, ci sono persone che hanno camminato al suo fianco, giorno dopo giorno. Beatrice, siamo giunti al termine del racconto della tua straordinaria storia. Insieme a Nico c'è anche tua madre Tiziana, e da te vorrei iniziare. Tiziana, parlami un po' di Beatrice quando era nata, quando era bambina.
1: Era una bambina con grossi problemi perché purtroppo non si riusciva a capire, quindi lei urlava, si dimenava, si strappava i capelli, non riusciva a comunicare, non vedeva. Abbiamo fatto un lungo percorso di terapie, un lungo lavoro per arrivare ad oggi la donna che sta diventando, che è insomma.
0: Qual era il tuo sogno per Beatrice in quegli anni?
1: Il mio sogno era già, se riuscivo a parlare, per me era una grande speranza, e già dire mamma per me era già la mia più grande soddisfazione.
0: Quanto c'è di quel sogno nella Beatrice di oggi?
1: Oggi c'è un mondo, perché comunque lei ha fatto tantissime esperienze, poi si è trovata anche in questa realtà di Pizzaut, che comunque le ha dato modo di crescere personalmente, di evolversi anche a livello relazionale, anche nel lavoro che lei fa comunque nel disegno, le permette anche lì di esprimersi nella sua arte, insomma sono tutte tasselli della sua vita che la stanno facendo diventare sempre più grande, e magari nel futuro si spera autonoma, perché c'è anche il discorso delle autonomie che sono molto importanti e c'è ancora un lungo lavoro.
0: Beatrice, ma c'è ancora un grazie che non hai

0: io le voglio veramente tanto bene.
1: Nico, cosa sogni per Beatrice e anche per i due ragazzi di Pizza Hut?
2: Guarda, il mio sogno che condivido da genitore, un ragazzo autistico con tanti genitori, è quello di costruire un presente vero con un futuro vero. Ed è per questo motivo che Beatrice sarà una delle ragazze, insieme agli altri 40, che potranno abitare in queste case che stiamo comprando, che si chiamano Casa Autentica. Pizza Hut sta comprando degli appartamenti vicino ai ristoranti che noi daremo come benefit aziendale ai nostri dipendenti Hut, per imparare a vivere da soli e avere un futuro certo. Un lavoro a tempo indeterminato, una casa condivisa con persone con cui vai d'accordo, che vedi tutti i giorni, che stimi, che ti vogliono bene, vuol dire costruire un presente adesso e un futuro domani.
1: Beatrice, e qual è oggi il tuo sogno?
0: Allora, diciamo che i sogni che avevo li ho tutti realizzati, perché il mio primo sogno era andare in Giappone. E ci sono andata 2 volte. E la prima con mia mamma.
1: Ecco, un
3: Ho
1: onore.
3: anche fatto questo.
0: Il secondo sogno era quello di diventare una fumettista e di lavorare con i disegni e l'ho realizzato.

0: Attualmente ho altri sogni che sto cercando di realizzare. Il primo è quello di diventare un'autrice completa, quindi di scrivere e disegnare fumetti. Il secondo è quello di riuscire a laurearmi. E ovviamente il mio più grande sogno è quello di continuare a portare avanti il mio attivismo e quindi di poter un giorno vedere vivere all'interno di una società che sia realmente inclusiva.
1: È incredibile come Beatrice abbia una maturità a 22 anni, secondo me superiore
0: Sì.
1: a quella di tanti altri suoi coetanei. È così?
0: Sì, è molto matura, è cresciuta e veramente io sono fiera e non potevo avere una figlia migliore e se tornassi indietro lo rifarei ad occhi chiusi proprio perché mi ha regalato la vita, mi ha regalato la vita.
1: Io volevo ringraziarvi perché mi avete fatto capire come la migliore ricetta sia quella che si fa insieme e dove ognuno mette il proprio ingrediente.
2: Possiamo dire che il cacciatore dei sogni è un bellissimo ingrediente di questa ricetta.
0: Esatto.
1: Grazie veramente.
0: Grazie a te Stefano e spero che insieme possiamo creare un mondo migliore.
3: Stefano. Io ci tenevo tanto a ringraziarti alla mia maniera. Makoto ni arigatou gozaimashita.
1: Grazie a te.

0: abbiamo la nostra inchiesta, abbiamo scoperto tante cose.
1: Adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro.
2: Bisogna seguire il denaro.
0: Mi spiace, non ci si può nascondere.
3: Domani, 21:15, su Rai 3.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
2: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
1: Il futuro con Era? Meraviglioso!
3: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
6: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
7: Cosa mi metto? Zalando.
8: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
9: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

America's Cup, fra poco al via le due regate di flotta ed è attesa per il match protagonista, grande festa di pubblico sul lungomare. Ha continuato a picchiare la moglie anche mentre i carabinieri forzavano la porta per entrare nel loro appartamento. Lui è stato arrestato, la donna in prognosi riservata. Calcio, possibile esordio in nazionale per Vergara, che è stato convocato per Turchia e Italia di domani sera. Con lui il capitano Di Lorenzo. E buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione della TGR Campania. Ultimo giorno delle regate preliminari dell'America's Cup, una grande festa di sport per la città di Napoli. Noi andiamo da

0: Piero Vitiello. Piero.
1: Sì, buon pomeriggio, un successo il Race Village sul lungomare. Ieri 87.000 presenze, oggi ne sono attese altrettante, eppure c'è da parlare anche dell'aspetto sportivo, perché oggi si chiude la 3 giorni dedicata alla regata preliminare di America's Cup qui nel Golfo di Napoli e ci sono altre 2 regate di flotta da disputare. Alla fine di queste si stilerà la classifica definitiva, le prime 2 in graduatoria, in questo momento sono Luna Rossa e Team New Zealand, si sfideranno nel match race conclusivo che assegnerà il trofeo. Poi si riparlerà di sport e di vela a partire dal prossimo maggio con l'America's Cup vera e propria. Intanto noi però andiamo proprio lì in mezzo al mare, dove c'è Enzo Perone in compagnia della Guardia di Finanza.
2: 10 secondi, ci siamo. Eccoci, siamo a bordo del motopattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza. Qui lo vedete alle mie spalle, il campo di regata con il comandante Carmelo Di Franco e con il comandante dell'aeronavale Pierpaolo Azzori, il reparto di Napoli. Allora, c'è un dispositivo che disciplina sia i diportisti per vedere la regata, ma sia la navigazione commerciale e la nautica da diporto. Qual è questo dispositivo?
3: Assolutamente sì, il reparto aeronavale Campania ha predisposto un dispositivo per l'ordine e la sicurezza pubblica, premesso che l'area è presidiata da unità navali delle forze di polizia. Sia per i diportisti l'organizzazione ha stabilito delle apposite zone dove poter vedere in sicurezza la manifestazione, mentre invece la nautica da diporto e la navigazione commerciale è stata opportunamente deviata in modo da creare una zona di sicurezza intorno al campo di regata.
2: Grazie comandante, grazie al comandante del Monte Sperone. Ovviamente voi siete la polizia del mare per far rispettare questa ordinanza. Dal Monte Sperone è tutto, dal campo di gara, tra poco incominceranno le regate, tutto a voi, linea studio.
0: E noi ci colleghiamo con Francesca Ghidini, che deve essere su un altro punto privilegiato per guardare le regate dell'America's Cup.
4: Buon pomeriggio, guardate che spettacolo, il Golfo, osservatorio privilegiato alla terrazza del consolato americano a Napoli. È cominciata proprio poco fa una festa con campioni della vela, giovani neolaureati, studenti, docenti delle università, naturalmente con il console che è legatissimo a Napoli e alla Coppa America. Lo ricordiamo, i primi a vincerla furono proprio gli americani. E Napoli è stata la prima sede in Italia di rappresentanza degli Stati Uniti, dunque un punto importante. Vediamo queste interviste e poi torniamo qui in diretta.
5: Questo anno celebriamo 250 anni di indipendenza, ma anche 230 anni di presenza diplomatica americana qui a Napoli, quindi i legami sono forti e speciali.
6: È una bellissima occasione per vedere queste barche in azione che colorano il Golfo di Napoli ed è veramente qualcosa di stupendo.
7: Vengono fatte tantissime iniziative sul territorio, viene sviluppato appunto l'apporto economico che si dà a questa città e sono stati fatti anche moltissimi lavori di bonifica e miglioramento.
8: Credo che è un'occasione da cogliere assolutamente, non si sa quando ricapiterà e quindi siamo qui a godercela.
4: Guardate la folla sul lungomare, tra poco cominceranno le regate, ma adesso andiamo a scoprire il legame tra San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, e la Coppa America con Annalisa Angelone.
9: A San Gregorio Armeno il respiro del mare non arriva, ma l'effetto Coppa America si sente.
10: Con quest'opera abbiamo cercato di unire quella che è la tradizione di San Gennaro, noi tutti sappiamo cosa sia San Gennaro per noi, con un elogio alla vela, a questa nuova manifestazione che apre Napoli come finestra sul mondo.
9: Nella Via dei Pastori Luna Rossa viene rappresentata fra le mani di figure iconiche, il patrono di Napoli ma anche lo Sciosciò, il personaggio scaramantico che allontana il malocchio.
11: Lui era quello che aveva la potenza di allontanare la negatività e io ho accoppiato lui come personaggio tipico di Napoli in più a Luna Rossa, che gli porterà solo tanta fortuna.
9: Fra i turisti che affollano la via del presepe, alcuni hanno vissuto sul lungomare l'emozione delle gare della Coppa America viste da vicino.
12: Indescrivibile, indescrivibile, sono dei boli.

0: che vanno sull'acqua, mai visto niente del genere.
1: Passiamo alla cronaca. In prognosi riservata, la donna che ieri sera ha ammelito è stata aggredita dal marito. Ora è in carcere per tentato femminicidio. I particolari ci le racconta Francesca Martelli.
2: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un uomo di 63 anni arrestato ieri sera dai carabinieri a Melito di Napoli. Ha provato a continuare a picchiare la moglie anche quando le forze dell'ordine hanno sfondato la porta dell'appartamento in cui si consumava la violenza. Le urla strazianti della donna, una 64enne, hanno fatto scattare l'allarme dei vicini di casa. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato in flagranza di reato il 63enne che non accennava a smettere con le percosse. La vittima è stata portata all'ospedale di Giugliano in codice rosso. Nella notte è stata operata e si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sembrano migliorare. Al momento non risultano segnalazioni simili da parte dei vicini né denunce precedenti. Ora l'uomo si trova nel carcere di Poggio Reale accusato di tentato femminicidio. Domani probabilmente l'udienza di convalida dell'arresto.
1: È stato colpito da una pietra lanciata dagli spalti l'arbitro impegnato a dirigere una partita di prima categoria. È accaduto ad Ischia. Il servizio è di Alessio Aversa.
3: È quasi il 90esimo, scoppiano contestazioni in campo, l'arbitro discute con i giocatori, poi si avvicina al lato della tribuna, esce dall'inquadratura e quando riappare si tiene la testa, lo ha colpito una pietra. Al Patalano, sull'isola di Ischia, si ferma così l'acqua meno, Real Fratta Minore, gara di prima categoria, ospiti avanti 1-0, ma il risultato non conta più perché la gara verrà sospesa. Al direttore di gara, 19enne della sezione di Ercolano, servirà un punto di sutura. Le pietre lanciate durante quei minuti di follia sarebbero arrivate dall'esterno del campo nella zona della tribuna, già interdetta al pubblico per problemi tecnici. Si cerca

0: Cicerone. Questi, per meglio dire, sono i resti che oggi sono visibili in un'area che fa parte di Villa Ferretti, che è una villa ottocentesca confiscata alla mafia.
1: Villa Ferretti che viene riaperta al pubblico per le giornate europee del patrimonio.
0: Sì, la apriamo con un'attività speciale perché invitiamo i nostri visitatori a essere archeologi in erba insieme a noi, con un'attività proprio in acqua per poter vedere da vicino i resti che affiorano dai fondali.
1: Tesori a portata di mano che molto spesso non vengono affatto considerati dai percorsi turistici ordinari.
0: Magari meno famosi di Pompei o Ercolano, ma assolutamente di prim'ordine. Dobbiamo pensare che questa era la zona di villeggiatura dell'imperatore.
1: Villa Ferretti ha una storia a sé stante, è stata anche di proprietà di un boss della camorra.
0: È stata poi confiscata e il comune di Bacoli l'ha recuperata con un progetto di valorizzazione pubblica e riaperta alla fruizione della cittadinanza.
2: Passiamo al calcio, possibile debutto domani sera in nazionale per Antonio Vergara. In Serie C perde la Salernitana, 3 punti invece per la Cavese. Ci dice tutto Giovanni Messina.
3: Di Lorenzo e Vergara convocati da Roberto Mancini per la gara di Nations League contro la Turchia in programma domani sera. Il capitano del Napoli aveva giocato già l'intero match con il Belgio, mentre per Vergara quella contro l'11 di Montella può essere l'occasione dell'atteso esordio con l'azzurro della nazionale. Nazionale chiamata al riscatto dopo il tonfo dell'Olimpico, brucia la sconfitta per 2-0, rimediata con i Diavoli Rossi, trascinati dal repertorio di giocate di alta scuola di uno straordinario Kevin De Bruyne. Fantasie e lanci millimetrici potrebbero risolvere più di un grattacapo al Napoli, a patto che si risolva una volta per tutte l'enigma legato alla collocazione tattica del belga. Ad Allegri il compito di trovare una soluzione. Fermi i campionati di Serie A e Serie B, riflettori puntati sulle campane del girone C della Serie C. Battuta d'arresto per la Salernitana, sconfitta 2-1 a Crotone. 3 punti d'oro invece per la Cavese, che si è imposta per 4-2 sul Savoia a Lamberti.
2: Il basket, oggi ripartono i campionati di Serie A e A2, impegni in trasferta per le campane in massima serie, Napoli contro la Maxima Roma, Scafati contro Udine. In A2 Avellino ospita Vigevano, Caserta va in trasferta a Rieti. E noi ci ricolleghiamo con Enzo Perone perché dovrebbero stare per partire le ultime regate. Enzo.
4: Sì, eccoci, siamo sempre a bordo della Montesperona, Guardia di Finanza. Le vedete lì gli scafi che stanno pronti per iniziare a partire le regate di flotta e poi il match race. Tra pochissimo l'elicottero e guardate sulla sinistra c'è un tappeto di natanti e imbarcazioni da diporto che sono in attesa di questo spettacolo grandioso che è la finale delle pre-regate dell'America Cup e dal Montesperone della Guardia di Finanza è tutto a voi linea studio.
2: Grazie Enzo e grazie a voi tutti per l'attenzione. Buon pomeriggio e buona domenica.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla campagna, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Sul Salernitano, annullamenti poco significativi in veloce transito con la prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Il mio tempo.

0: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
1: Controlli? Ma vai da Conad.
2: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: tè, immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: I pesci hanno mai sete?
7: Non so cosa darei per una bibita adesso.
8: Non dirlo a me, ho la gola secca.
5: Klarna.
9: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 euro.

0: ancora rialzi per i carburanti. Domani scatta il tetto annunciato da Eni. La preoccupazione dei piccoli distributori, ma il governo confida che altre compagnie si adeguino. Opposizione all'attacco, la Premier non ha idee. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Arresti e abitazioni evacuate. Indaga l'antiterrorismo. Trump boccia la proposta di tregua dell'Iran e si prepara a nuovi attacchi dopo il voto di midterm. Teheran cambia spesso idea. Aspettiamo una risposta definitiva attraverso i mediatori. Milano, caporalato nel cantiere per il consolato statunitense, risarcimenti per quasi 20 milioni, permessi di soggiorno speciali per oltre 200 operai indiani sfruttati. La cenere lavica dell'Etna continua a bloccare l'aeroporto di Catania, spazio aereo chiuso, prorogati almeno fino alla mezzanotte lo stop ai voli in arrivo e in partenza dallo scalo siciliano. Buongiorno dal TG3, in apertura ancora il caro carburanti, nuovi rialzi anche oggi con il diesel che in autostrada si avvicina in media a 2,50 euro, in attesa che domani scatti il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. È in difficoltà le altre compagnie, in particolare i piccoli distributori, ma il governo confida nell'effetto traino. Per le opposizioni la Premier non ha una strategia. Sentiamo Claudia Bruno e poi Giorgia Rombolà.
1: Un nuovo balzo, altri 2 centesimi in sole 24 ore, sale ancora il costo dei carburanti, in particolare il diesel in città supera in media 2,37 euro al litro e la benzina è quasi a 2,16. In autostrada poi il prezzo vola con il gasolio che sfiora 2,46 e la verde oltre 2,25.
2: Oramai non si può fare più niente con questo gasolio alle stelle e anche la benzina. Non conviene più avere niente, macchine, motori, qualsiasi cosa.
1: Si guarda a domani quando scatterà il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni, 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel. La rete del colosso conta quasi 4.000 distributori, un quinto del totale.
3: Io metto 20 euro per il semplice motivo che da lunedì spero che abbassi un po' di meno, quindi cerco di fargli un po' di più perché a fine mese non si ci può arrivare più.
1: Tante le incognite a partire dalle mosse delle altre compagnie che dovranno decidere se seguire l'esempio della partecipata dallo Stato. Per ora nessuna delle big si è allineata, mentre distributori indipendenti e quelli di piccole dimensioni esprimono preoccupazione per una decisione che potrebbe distorcere

0: mercato, impossibile per noi, avvertono, pareggiare lo sconto. Assopetroli, che li rappresenta, ha convocato per domani un comitato d'urgenza per valutare gli effetti dell'iniziativa ed eventuali azioni di tutela da intraprendere.
1: La speranza ai vertici del governo è che altri colossi petroliferi seguano Eni, una mossa definita lodevole dalla Premier Meloni.
2: La priorità di Fratelli d'Italia è proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti. Dopo il taglio del bollo auto deciso dal governo Meloni, auspichiamo che la scelta di Eni sia ad esempio per altre compagnie.
1: È una vittoria della politica del dialogo voluta da Forza Italia, esultano gli azzurri.
3: Forza Italia ha apprezzato la scelta dell'Eni di abbassare i costi dei carburanti. È il trionfo del metodo Tajani, fondato sull'accordo con le compagnie. L'auspicio è che le altre seguano.
1: Tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, aggiungono i forzisti, mandando un messaggio agli alleati della Lega, che però insistono: tassa sugli extra profitti per chi non si adegua al price cap e intanto contributo obbligatorio dal mondo del credito. Le opposizioni plaudono alla scelta di Eni, ma fanno notare un sollievo momentaneo: il governo ha fallito, non ha idee né strategia.
4: È l'inerzia del governo che fa impressione. Giorgia Meloni ha ringraziato Eni, avrebbe dovuto ringraziare gli italiani per i sacrifici che stanno facendo in tutti questi mesi, e la domanda che viene spontanea è: ma allora perché non si poteva fare prima?
1: La situazione è drammatica e parlano d'altro, l'accusa dei 5 Stelle.
5: Ma la strategia del governo qual è? Si occupa di che cosa? Del velo nelle scuole? Dovrebbe prendere i soldi del ponte sullo stretto, 13 miliardi e mezzo, e metterli nelle scuole.
1: L'emergenza delle famiglie e il caro energia, Meloni fissi un tetto per decreto, la richiesta di AWS.
6: Gran Bretagna, arresti e perquisizioni vicino ad una base aerea della RAF, usata anche dagli Stati Uniti, indaga l'antiterrorismo. In diretta la corrispondente Natalia Augias.
7: Sì, l'allarme è stato reso pubblico questa mattina, in realtà l'operazione è iniziata questa notte, si tratta della Royal Air Force, la base di Fairford, diverse persone sono state arrestate, sarebbero almeno 4 gli uomini fermati in base alla legge sull'uso e l'abuso di esplosivi. Gli artificieri sono ancora al lavoro praticamente dall'alba di questa mattina. In questo momento stiamo aspettando il punto stampa della polizia, ma è l'antiterrorismo che sta indagando. Sono stati esaminati alcuni veicoli nella zona, sono state evacuate alcune abitazioni nel villaggio accanto a Fairford. E da Fairford, che è appunto una base militare, partono gli aerei americani diretti in Iran, quelli in particolare che fanno operazioni nella zona dello stretto di Hormuz. L'allarme è molto alto, però il ministro della difesa ha detto da poco che appunto l'allarme è stato circoscritto. Il primo ministro Andy Burnham, che è al congresso del partito a Liverpool, si tiene costantemente aggiornato su quello che sta succedendo. Linea a voi.
6: Guerra USA-Iran. Dopo il rifiuto del presidente americano Trump della proposta iraniana di tregua, Teheran risponde: le nostre condizioni sono chiare, non arretreremo. Lucia Sgueglia.
8: Falliti i tentativi diplomatici al Palazzo di Vetro tra Stati Uniti e Iran, è di nuovo muro contro muro. Alla proposta di accordo di Teheran, una tregua in 7 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, Trump ha opposto un netto rifiuto. Il prezzo della benzina e del diesel alle stelle, la sua popolarità in calo nei sondaggi, mentre sale il numero dei soldati statunitensi feriti nella guerra. Ma nonostante tutto, secondo il Wall Street Journal, il capo della Casa Bianca si starebbe preparando ad attaccare nuovamente l'Iran dopo il voto di medio termine a novembre. Da New York gli risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Le nostre condizioni sono chiare, le stesse del memorandum firmato a giugno anche dagli Stati Uniti. Non arretreremo. Ma lascia la porta aperta. Aspettiamo una risposta ufficiale, definitiva da Trump tramite i mediatori. Purtroppo, si sa, lui spesso dice cose contraddittorie. Più dura la risposta dei militari. Siamo preparati a fronteggiare nuovi attacchi americani, assicura un portavoce dell'esercito. Se l'Iran non può commerciare o sopravvivere, nessun altro potrà. Mentre i Pasdaran con questo video rivendicano il sequestro di un altro veicolo subacqueo statunitense senza pilota nelle acque di Hormuz, stava svolgendo, dicono, attività di spionaggio. E la guerra continua a fare vittime anche nello Yemen. Almeno 7 morti e 40 feriti dopo un raid stamattina in un mercato a Taiz, dove infuriano i combattimenti.
6: E continuano gli attacchi russi nella regione di Kiev e Zaporizhia, ancora morti e feriti. Il cardinal Zuppi in missione umanitaria, atteso a Mosca per 3 giorni di incontri. Ce ne parla Gianmarco Sicuro.
9: Ciò che resta di un attacco con droni nella regione di Kiev, un uomo è stato ucciso mentre guidava il suo van. A Odessa e Zaporizhia le bombe russe innescano incendi, provocando anche qui vittime tra i civili. È evidente che i russi non abbiano intenzione di porre fine alla guerra. Putin trova sempre qualche pretesto per non incontrarci e per non fermare le uccisioni, denuncia il presidente ucraino Zelensky. La delegazione di Kiev diserta il discorso del ministro russo Lavrov all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Su Bucha hanno falsificato gli eventi, accusa Lavrov in una sala piuttosto vuota, a far discutere questo rapporto distribuito dai russi ai delegati dal titolo Gli eredi di Goebbels, dove si negano i crimini commessi dai soldati del Cremlino nel sobborgo di Kiev. La Germania non ha imparato la lezione della Seconda Guerra Mondiale, aggiunge poi Lavrov, dopo aver incontrato a sorpresa l'omologo tedesco Wadeful, mentre sul rapporto con Washington il portavoce del Cremlino Peskov dice: i rapporti con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni.

0: dove si negano i crimini commessi dai soldati del Cremlino nel sobborgo di Kiev. La Germania non ha imparato la lezione della Seconda Guerra Mondiale, aggiunge poi Lavrov, dopo aver incontrato, a sorpresa, l'omologo tedesco Wadeful, mentre sul rapporto con Washington il portavoce del Cremlino Peskov dice: i rapporti con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Dallo stesso palco di New York parla anche il segretario di Stato Vaticano Parolin. Dopo 4 anni è urgente la fine delle ostilità, chiara, mentre il cardinale Zuppi torna a Mosca per 3 giorni a fare scambio di altri prigionieri.
1: Le guerre e che la pace s'instaura entre le peuple en conflit.
2: Un appello che sento forte, dice Papa Leone all'Angelus dopo la messa a Lourdes, perché cessino le guerre e sia fatta pace tra i popoli in conflitto. Per questa intenzione invita le comunità cristiane a pregare il rosario nel mese di ottobre. Migliaia di persone assiepate sul prato nei pressi del santuario simbolo della speranza cristiana, dove nessuna fragilità viene respinta. Nell'omelia il richiamo alle guerre sempre più diffuse,

0: pazienza a Lourdes perché cessino le guerre e sia fatta pace tra i popoli in conflitto. Per questa intenzione invita le comunità cristiane a pregare il rosario nel mese di ottobre. Migliaia di persone assiepate sul prato nei pressi del santuario, simbolo della speranza cristiana, dove nessuna fragilità viene respinta. Nell'omelia il richiamo alle guerre sempre più diffuse, questa piaga, la raccomandazione ai vescovi francesi incontrati a porte chiuse. Questo pomeriggio vedrà in privato 7 vittime da parte di sacerdoti, coperti sulla facciata del santuario i mosaici dell'ex gesuita Rupnik.
1: L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato USA a Milano, risarcimenti milionari per i lavoratori sfruttati. Alvizelosi.
2: 4 mesi di silenzio e ora di colpo rimborsi milionari per quello che viene definito il danno subito, cioè turni da 12 ore per quasi 300 operai, quasi tutti indiani, nel cantiere gestito dal colosso Cadel Construction del nuovo consolato statunitense a Milano, sotto sfruttamento e minacce, con paghe sotto ai 2 euro all'ora. Nessuna ammissione di responsabilità, però, lo specifica la società nella sua lettera alla Procura di Milano, ma quantomeno un tentativo di dimostrare buona volontà e riportare tutto entro le regole. Una buona volontà che vale 31 milioni di euro versati ai lavoratori, 20 milioni all'INPS, più di 7 tra TFR, contributi e sanzioni, e all'Ispettorato del Lavoro, altri 4. Un modo, insomma, per rimettersi in ordine dopo il commissariamento, pur con la consapevolezza che l'inchiesta per caporalato non potrà chiudersi qui. Il controllo giudiziario rimane, per il momento, come anche le iscrizioni sul registro degli indagati per la società e per i 2 manager arrestati, il turco Ulas Demir, per il quale ora i PM hanno dato parere favorevole alla scarcerazione, e l'indiano Aji Appukattan, che avrebbe effettivamente reclutato gli operai, cui andranno quasi 45.000 euro a testa tra straordinari non pagati, rimborso per vitto e alloggio, 850 euro al mese venivano automaticamente decurtati dagli stipendi, e danni morali. A 238 lavoratori sono stati rilasciati inoltre permessi di soggiorno speciali dalle questure di Milano e Pisa su richiesta dei PM, mentre a 60 operai rimasti senza lavoro è stata riconosciuta dall'INPS l'indennità di disoccupazione.
1: È stata prorogata almeno fino alla mezzanotte la chiusura dell'aeroporto di Catania, effetto della cenere dell'Etna. Jacopo Ricca.
3: 4 chilometri di nube rossa nel cielo, ma soprattutto code lunghe all'aeroporto di Catania, coi turisti infuriati per sapere cosa ne sarà dei loro voli.
4: La fila delle compagnie low cost arriva oltre quel muro. Noi siamo in attesa da 3 ore.
3: Secondo giorno consecutivo di chiusura per la cenere dell'Etna che impedisce arrivi e partenze a Fontana Rossa. Dalle compagnie poche certezze, ma soprattutto tempi lunghi per i turisti che devono tornare a casa.
5: Mi è crollato il mondo addosso, stiamo studiando con altre persone. Io e mia moglie dovevamo essere a lavoro, abbiamo già comunicato, ma non si pensava di ritardare, se tutto va bene, di 3 giorni.
3: Con lo stop sicuro almeno fino a mezzanotte c'è chi punta sugli altri scali siciliani.
6: Avevamo un altro volo alle 2, però è stato cancellato anche questo. Adesso mi sa che proviamo a vedere una partenza da Palermo.
3: Molti voli sono stati dirottati su Comiso, però con non pochi disagi.
7: E i pullman per Comiso dove sono? L'organizzazione è zero.
3: Dopo un'estate di passione per l'aeroporto di Catania, l'Etna questa volta non è in eruzione, ma la cenere crea danni anche tra i siciliani che devono partire per le ferie.
8: Un mare di soldi sto perdendo. Tutte le prenotazioni fatte e biglietti acquistati.
3: Non resta che sperare nel vulcano.
9: Staremo qui in giro sperando che si possa ripartire e che smetta di eruttare.
1: Il chitarrista Tom Morello pubblica un nuovo album e si prepara al festival Power to the People. Rebecca Samonà.
10: Il suono inconfondibile della chitarra di Tom Morello esplode nel nuovo album Everyone Gets Everything They Want, che lo vede collaborare, come spesso gli succede, con altri artisti ribelli di ogni generazione. Qui con gli irlandesi NICAP, portatori di contenuti politici espliciti e senza compromessi, proprio come lui, già chitarrista iconico della band culto Rage Against the Machine e degli Audioslave. Accompagnato dal figlio quindicenne, In A Journey duetta con Sari Tankian dei System of a Down, confermando la sua vocazione alla condivisione sia artistica ma anche politica. Da sempre schierato contro le guerre su temi di giustizia sociale, Morello sta preparando il suo Power to the People Festival, che si terrà il 3 ottobre a meno di 50 km.

0: da Washington nel Maryland, con artisti ribelli del calibro di Bruce Springsteen, John Baez e Foo Fighters.
1: It's a festival of peace, love, justice and music.
0: È un festival di pace, amore e giustizia e musica, dice l'artista di questa sua iniziativa. In un momento in cui si celebra la guerra, questo è un evento di pace. In un momento in cui l'odio è la norma, questo è un festival di amore in cui celebriamo la giustizia.
2: E dopo il nostro TG andrà in onda in mezz'ora. Monica Maggioni, a te la linea per un'anticipazione.
3: Sì, allora torniamo a cercare una logica dove logica sembra che non ci sia. Quello che sta accadendo in giro per il mondo e che ci riguarda direttamente, dall'energia alle tensioni sui confini dell'Europa, e ripartiamo proprio da lì. Intanto buona domenica a te, a chi ci guarda e a tutta la redazione del TG3.
2: Grazie, allora rimanete qui perché ci sarà Monica Maggioni con In Mezz'ora, il TG3 torna alle 19. Grazie per averci seguito, arrivederci.

E allora, eccoci qui, buona domenica, ricominciamo questo percorso cercando di capire che cosa sta succedendo in giro per il mondo dopo quella che è stata davvero un'estate in cui tutto sembra sfuggire alla logica. Forse una delle poche certezze assolute che abbiamo avuto quest'estate è questo caldo terribile e quindi questo cambiamento climatico col quale devono fare i conti anche tutti quelli che l'hanno negato per tanti anni. E poi è stata l'estate dei grandi nodi irrisolti, le guerre. Ci avevano detto che molte sarebbero state guerre rapide, che tutto si sarebbe rapidamente risolto, non è stato così. Ci troviamo ancora a fare i conti con le guerre con le quali ormai facevamo i conti da molti mesi. C'è una tensione molto forte sui confini dell'Europa, ci sono stati gli sconfinamenti russi, c'è una sensazione di tensione che attraversa l'Europa. Tra l'altro in questo momento è in corso, e credo ci arriveremo tra poco, la conferenza stampa per capire che cosa è successo alla base RAF in Inghilterra, dove c'è un'allerta di massimo livello. Pensate che in questo momento ci sono diversi uomini arrestati dalla polizia antiterrorismo britannica proprio vicino alla base della RAF di Fairford in Inghilterra. Ci andiamo tra poco proprio, guardate, anzi se andiamo in questo momento su BBC vedo che ci sono proprio i camion in azione, le squadre di soccorso e le squadre di sicurezza, quindi probabilmente devono anche gestire questo allarme esplosivo. Qualcuno lo collega in qualche modo alle questioni iraniane, ma è molto difficile in questo momento dire di che cosa si tratta davvero. C'è grandissima tensione. Noi nel corso del nostro racconto, del nostro pomeriggio, ci torneremo spesso per cercare di capire cosa sta succedendo davvero. Poi tra le grandi notizie, eccolo lì sempre, BBC News in diretta dalla base della RAF, e c'è in corso proprio un'inchiesta di antiterrorismo e quindi speriamo a breve di riuscirvi a dire che cosa sta succedendo davvero. E poi contemporaneamente un'estate in cui anche sul fronte politico si è sentita moltissima pressione. Pensiamo ai risultati dell'estrema destra tedesca con la AfD, che sta avanzando pesantemente e mette sotto pressione tutto lo scenario politico in Europa. Solo che io sto parlando di quello che è successo fin qui. Se poi guardiamo in avanti e pensiamo che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, vediamo che di ragioni di preoccupazione e instabilità ce ne sono molte. Pensiamo solo alle elezioni. 25 ottobre le elezioni in Serbia. 27 ottobre le elezioni in Israele, poi lo sapete il 3 novembre il midterm negli Stati Uniti e il 18 aprile le elezioni in Francia, di cui si inizia per forza già a parlare.

0: E poi un'estate in cui i grandi guai non è che sono finiti, non è che per chi vive a Gaza è cambiato qualcosa, anzi, e come noi negli anni scorsi abbiamo sempre raccontato Gaza, continueremo a farlo insieme anche quest'anno, anche quest'inverno, perché non possiamo immaginare che una tragedia così finisca solo perché ci stanchiamo di raccontarla. Non è accettabile. Però noi oggi su quello abbiamo qualcosa di piuttosto importante da farvi vedere, perché sapete che al Mostra del Cinema di Venezia è uscito questo film che si chiama NASA, un documentario sconvolgente perché ha un po' squarciato il velo su quelle che sono le operazioni militari dentro Gaza. Pensate che i due registi l'hanno chiamato NASA proprio perché il linguaggio militare vuol dire sostanzialmente effetto collaterale. La domanda che attraversa tutti è: ma è vero o non è vero? In Israele c'è stata moltissima polemica, anche in giro per il mondo. Noi abbiamo trovato una persona molto particolare. Tully Flint è un medico, è uno psicologo, è una persona soprattutto che fino a un po' di anni fa era tenente colonnello dell'esercito israeliano. Però lui adesso si occupa di militari israeliani che hanno problemi psichiatrici e psicologici come conseguenza della guerra. A lui abbiamo cercato di chiedere una cosa molto semplice: quello che hai visto dentro quel documentario, dentro quel film, di cui poi vi faremo vedere dei pezzetti, secondo te è vero o no? Sentiamo cosa ci ha risposto.
1: C'è un commento su Facebook che usiamo tutti. Non mi serve vedere NASA, ho visto gli ultimi 3 anni. Io so di civili innocenti che sono stati uccisi. Lo so dalle testimonianze di soldati, rese apertamente in forma anonima o in qualsiasi altro modo. Quando lavori con pazienti in cliniche private, in studi privati, o quando incontri pazienti sul campo, ti capita di sentirli parlare di cose che hanno fatto perché gli erano state ordinate, o perché avevano valutato male, o perché in quel momento erano furiosi, arrabbiati e confusi. E poi di sentirsi in qualche modo responsabili per aver fatto del male a persone innocenti. Sì, sappiamo che succede.
0: Ho fatto una lunga conversazione con Tully Flint e abbiamo anche pezzi del documentario di NASA che poi vi facciamo vedere, ed è per forza una delle storie di cui dovremo parlare. Poi cosa sta succedendo a Hormuz? Noi sappiamo che cosa tutto quello che sta succedendo vuol dire sul costo del carburante e sul costo alla pompa di benzina, però nell'ultima settimana era sembrato che ci potesse essere uno spiraglio, perché è arrivato alle Nazioni Unite Raqqi, che è il ministro degli esteri iraniano, si è presentato lì davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sostanzialmente ha detto: c'è lo spazio per un accordo. Sentiamolo.
2: So I can tell you if there is seriousness in the US side to come to a deal and reopen the Strait of Hormuz, everything is now prepared.
0: Sì, se non fosse che pochissime ore dopo, guardate che cosa posta Trump sul suo Truth, sul suo social, guardatelo qua, dice immediatamente: ah, eccolo là lo stretto, lo vedete lo stretto, quello che noi chiamiamo di Hormuz, e lui scrive lo stretto di Trump, e quindi insomma immediatamente finisce lì la faccenda. E quindi che cosa succederà? Allora, siccome noi spesso abbiamo delle persone con le quali cerchiamo davvero di capire cosa succede, vedo là dietro che è arrivato Carlo Bastasin e gli chiedo di raggiungermi. Carlo Bastasin del Brookings Institution di Washington, nonché persona che qui da noi in mezz'ora viene spesso per ragionare insieme e cercare di capire cosa succede. Io in realtà vorrei parlare anche di Cina e di Trump, perché questa settimana ne abbiamo viste di ogni colore, però partiamo un attimo da lì. Come gli iraniani arrivano a Washington a dire che ci sarebbe lo spazio di una tregua e poi?
3: E poi il clima sembrava propizio, perché per entrambi, diciamo, i contendenti è il momento di stringere

0: di superare questa fase di impasse e i segnali che erano arrivati agli uomini che fanno la trattativa per Teheran erano incoraggianti e negli ultimi due giorni invece ha prevalso un'idea che è molto forte a Washington, che l'America sia in grado di soffocare l'economia iraniana.
1: E quindi la tentazione è troppo grossa, cioè fare il passo indietro è...
0: È abbastanza curioso perché effettivamente da 10 settimane il petrolio iraniano non riesce più a passare, c'è un blocco americano attorno. La versione di Trump è che Hormuz per il resto sia completamente aperta e che transitino da lì navi che portano 17 milioni di barili al giorno. Fai conto che prima dell'inizio del conflitto erano 20 milioni.
1: Certo.
0: Ora gli esperti stimano che questa sia una stima di fantasia. La chiamano matemagica invece che matematica.
1: Sì. E probabilmente, un po' matemagica.
0: Probabilmente quello che passa è metà. Quindi, e questo crea problemi. Oramai è troppo tardi per risolverli per Trump per le elezioni di metà mandato e quindi ha scelto la strada dura.
1: E allora che cosa succede? L'ho detto un attimo fa, lo avete sentito tutta settimana, si è parlato di questo incontro di Trump e Xi Jinping che è iniziato con questi saluti all'aeroporto della base di Andrews, era esattamente mercoledì alle 18 negli Stati Uniti, tra l'altro

0: Strangers living for a hush, talking, begging, seeking.
1: Ma c'è un luogo magico e protetto, attraversato da un fiume che scorre dolcemente e da ponti che scricchiolano sotto i piedi.
0: I keep whispering, whispering, don't forget your name.
1: Si chiama Bukit Lawang e si trova al confine con l'enorme parco nazionale che ricopre circa 8.000 km quadrati, estendendosi dal mare alle montagne. La foresta intorno è rigogliosa, vitale, silenziosa, ma piena di voci.
2: More than 7 to 9,000 orangutan in 1 million hectares of the jungle.
1: Da Bukit, con i rangers, ci si inoltra per i trekking nella giungla. Incomincia un'incessante ricerca, fino all'emozione più grande, l'incontro con gli oranghi di Sumatra.

In lingua malai li chiamano gli uomini della foresta e sono una tra le specie più rare esistenti al mondo. Gli orango condividono con noi circa il 90% del DNA. Ci assomigliano tanto, eppure rischiano davvero l'estinzione. Con questi animali incredibili finisce il nostro viaggio, cogliendo nel loro sguardo antico quella saggezza che il mondo naturale da sempre custodisce.

Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata del Kilimangiaro on the road alla meravigliosa Sardegna e con questo fondale meraviglioso e fantastico vi lascio, ma vi do appuntamento domenica prossima 4 ottobre per la prima diretta della nuova stagione del Kilimangiaro. Buona serata.

Zurigo è una città che vive in simbiosi con l'acqua. Il suo lago ed il fiume Limmat ne plasmano il paesaggio e la vita quotidiana. Nelle giornate estive si naviga, si nuota. Si può praticare anche il surf. Ogni onda è un invito alla scoperta e al cambiamento. Nei vecchi quartieri industriali si alternano torri di vetro, atelier d'arte e giardini urbani. Zurigo vive tra passato e futuro, senza smettere mai di reinventarsi.

È attorno al lago, Zürichsee, in tedesco, che si è sviluppata la vita cittadina. I battelli collegano rive e quartieri di Zurigo, trasformando ogni spostamento in una traversata panoramica. Da questo specchio d'acqua allungato prende vita la Limmat, il fiume che accarezza il centro storico. Corsi d'acqua, bracci fluviali e canali artificiali ricordano il passato commerciale della città.

Ma l'acqua non è solo paesaggio o memoria, è esperienza viva. In estate le rive del lago e del fiume si trasformano in veri e propri salotti all'aperto. Zurigo è una delle città con la più alta densità di stabilimenti balneari, Badi, come li chiamano i suoi abitanti. Agli inizi del Novecento, più della metà delle case non aveva acqua corrente. Così il comune decise di costruire dei bagni pubblici dove la gente poteva lavarsi. Con il tempo i bagni hanno cambiato funzione e sono diventati stabilimenti balneari, dove gli zurighesi si godono il fiume fino al tramonto. Un modo per scoprire la città è salendo sulla funivia Poliban. La linea, restaurata nel 2001, fu messa in funzione alla fine dell'Ottocento. In 2 minuti e mezzo si arriva alla Politerrasse, la piazza che divide il Politecnico dall'Università, il balcone di Zurigo. Scendendo si scopre un centro storico molto raccolto. Augustinergasse è un antico vicolo che nel Medioevo ospitava le botteghe artigiane. In seguito qui si stabilirono i proprietari delle fabbriche più importanti della città. La strada deve il suo nome all'abbazia agostiniana Augustinerkirche. Ma il simbolo religioso di Zurigo è Grossmünster, il Duomo.

Fino al 1893, Zurigo comprendeva solo la città vecchia. Nei decenni successivi si è estesa, annettendo i comuni vicini. Oggi è divisa in 12 distretti e 34 quartieri. Il distretto numero 5, nella zona ovest, è diventato molto alla moda, Zürichwest. Qui un tempo si costruivano navi e si assemblavano motori, ma dopo un periodo di vuoto seguito alla chiusura di un noto birrificio, l'area si è trasformata e negli anni 2000 ha completamente cambiato volto. La Prime Tower, alta 126 metri, è tra gli edifici più alti della Svizzera. Nei suoi 36 piani ospita le sedi delle più importanti multinazionali. È un grattacielo iconico, con i contorni che cambiano a seconda del punto di osservazione.

È in questo quartiere che si trova il Frau Geroldsgarten, il giardino della signora Gerold. Fatto di piante, tavolini e vecchi containers riciclati e trasformati in bar colorati. Un luogo dove trovare pace prima di sperimentare il brivido di surfare in città. L'Urban Surf permette di cavalcare un'onda generata meccanicamente in qualsiasi momento dell'anno. Ed è adatto.

0: Zürich West si trova al centro di una rete ferroviaria fittissima, protagonista di una vivace metamorfosi. Sotto gli archi del viadotto ferroviario, costruito nel 1894, sono sorti atelier, gallerie d'arte e ristoranti. Il centro della struttura è Markthalle, il mercato coperto. E come in ogni quartiere dal passato industriale, si scoprono angoli che hanno fatto da tela alla street art. La manifestazione più originale di Zurigo è la Street Parade. Uno dei più grandi eventi di musica elettronica al mondo. Nata nel 92 per celebrare l'amore, la pace e la tolleranza. Ogni anno in agosto centinaia di migliaia di persone sfilano su carri allegorici trascinati dalle note dei più famosi DJ internazionali. La città si trasforma in un'enorme discoteca a cielo aperto, libera, colorata, che unisce persone da tutto il mondo. Per rinnovarsi, Zurigo ha puntato sull'arte. Oltre alle mostre temporanee, ci sono più di 1000 opere sparse in giro per la città. La caccia all'arte contemporanea termina con un pezzo forte, il Pavillon. È l'ultima creazione di Le Corbusier, uno dei maestri dell'architettura del Novecento e l'unico edificio in acciaio e vetro del visionario artista svizzero naturalizzato francese. Per il Pavillon è stato utilizzato il Modulor, un sistema di proporzioni dei volumi inventato da Le Corbusier che si basa sulle dimensioni del corpo umano per dare vita ad un'architettura a misura d'uomo. Zurigo continua a brillare sulle rive del suo lago. Si affaccia al mondo con curiosità e coraggio, abbracciando culture, idee e nuovi orizzonti, senza perdere il suo antico passo.
1: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in Fiera, Parma, dal 3 all'11 ottobre.
2: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto: accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
3: Antonino Monteleone conduce
2: Filo Rosso
3: martedì alle 21:15 su Rai 3.
4: Jeffrey Epstein per 20 anni ha abusato di centinaia di ragazzine, un pedofilo seriale. Chi lo ha protetto? E perché l'amministrazione Trump non rilascia i file ancora segretati?
3: Presa diretta, questa sera alle 20:30, su Rai 3.
5: UEFA Nations League. Partenza in salita per gli azzurri di Mancini.
6: Più Esposito il palo!
5: Ma è ancora lungo il cammino in Nations League.
6: Calafiori, carica al sinistro!
5: Il prossimo appuntamento è in Turchia, per un'altra sfida di alto livello.
6: Can! La grande risposta di Lammens, un'Italia con un piglio diverso.
5: In diretta da Bursa, Turchia-Italia. Domani alle 20:30 su Rai 1.
7: Pubblicità.
8: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
9: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
10: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
9: Scopri le specialità, una nuova esperienza.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
4: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
10: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
12: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
13: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita, il saluto al sole, è in edicola a soli 4,99 euro.
14: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
15: Controlli? Ma vai da Conad.
16: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi percorso qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: dall'indagine della Procura milioni di rimborsi e permessi di soggiorno agli operai sfruttati per la costruzione del consolato USA a Milano. Luna rossa da brividi, batte ancora New Zealand nelle preliminari di America's Cup a Napoli dopo la vittoria di Cagliari a maggio. Tifo da stadio in 100.000 sul lungomare. Buonasera dal TG3. Anche oggi sono saliti i carburanti, benzina e gasolio. Da domani il tetto deciso da Eni e anche IP annuncia che limiterà i prezzi. Meloni apprezza, ma per l'opposizione le aziende intervengono al posto del governo. Allora noi andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: E dunque si aggiunge un'altra grande compagnia petrolifera e quell'effetto emulazione che il governo auspicava dopo il tetto ai prezzi annunciato da Eni, tetto che entrerà in vigore da domani. Scelte apprezzate dal governo con l'auspicio sotto traccia che possano durare alcuni mesi, almeno fino alla fine dell'anno. La Presidente del Consiglio ha parlato di segnale importante di attenzione alle famiglie, che conferma che è possibile contribuire a contrastare il caro carburanti. E poi ha ringraziato in particolare il Presidente dell'Azerbaigian Aliyev perché il gruppo che controlla l'IP è a zero. Se da una parte l'esecutivo promette, lo ha fatto poco fa la stessa Premier in una nota, l'ha fatto questa mattina anche il Ministro Urso in un'intervista, che arriveranno nuove misure per sostenere lavoratori e famiglie a basso reddito, promessa che dovrà fare i conti poi con la situazione economica che al momento non sembra lasciare grande margine di manovra. Dall'altra parte però il governo non riesce a contenere le proteste o perlomeno gli annunci di proteste da parte delle categorie produttive. Dopo i tir oggi sono i taxi a confermare che sono pronti allo sciopero. I due servizi con Claudia Bruno e il confronto politico con Giovanni Acquarulo.
2: Solo Eni, anche la società Socar che controlla IP, annuncia un tetto al prezzo dei carburanti. Il limite, che non è stato ancora definito, verrà applicato progressivamente, fa sapere la compagnia, con l'intenzione di estenderlo anche al marchio Esso. I distributori IP sono oltre 4.500, quasi 4.000 quelli di Eni. Un argine ai prezzi dovrebbe dunque riguardare quasi il 40% della rete nazionale.
3: Per le altre compagnie sicuramente è molto più complesso, perché magari non hanno tutta la filiera integrata come lo può avere Eni o Socar. Per molti di queste poi dipende dal prezzo di cessione a cui acquistano dalle cosiddette major.
2: I più preoccupati sono i distributori piccoli e indipendenti. Sono sconti, dicono, che non possiamo pareggiare. Domani Asso Petroli, che li rappresenta, deciderà il da farsi. In attesa che scattino i limiti, i prezzi però continuano a volare. Il diesel in città sfiora 2,38 euro, la benzina e a 2,16, ancora peggio in autostrada, con il gasolio a quota 2,46 e la verde oltre 2,25. In questo quadro, l'8 ottobre, il governo incontrerà le raffinerie per discutere di un aumento della produzione.
3: Noi stiamo valutando insieme agli associati quali sono le opportunità per aumentare in particolare la produzione di gasolio. Questa è la cosa più sensata che ho sentito negli ultimi mesi.
2: No, invece, a una tassa sugli extraprofitti.
3: Assolutamente un non senso, perché in questo momento c'è bisogno di fare investimenti nella raffinazione.
4: Nel centrodestra il calendario segna già domani, quando entrerà in vigore lo sconto di Eni su benzina e gasolio, maturato grazie al telefono rosso fra Meloni e Descalzi. Forza Italia si intesta per prima l'impegno di IP a calmierare i prezzi sulla scia della partecipata del governo. Contributi volontari senza imposizioni dall'alto, commenta sui social Tagliani. Gli azzurri festeggiano, vince la nostra linea.
5: Dopo l'Eni, anche Italiana Petroli applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. È il successo della linea di Forza Italia. Niente tasse, ma trattativa con le imprese per tenere bassi i prezzi.
4: Anche Fratelli d'Italia si dice certa dell'effetto traino. A beneficiarne saranno i cittadini.
6: È un segnale molto importante che penso sarà anche seguito da tante altre aziende. Questo aiuterà molti cittadini a camminare, a spostarsi, a vivere e a consumare meglio.
4: Dal carroccio la mossa di Eni è invece la finestra con vista sulla manovra per un rilancio sugli extra profitti. Ora si muovono anche le banche, ripetono da via Bellerio. Per le opposizioni l'iniziativa di Descalzi illumina per contrasto lacune e ritardi dell'esecutivo. Prezzi fuori controllo, insiste il PD.
7: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise. E i risultati si vedono: imprese in crisi e famiglie alle prese con bollette alle stelle, gli stipendi più bassi d'Europa e ora i prezzi dei carburanti fuori controllo.
4: È una questione di priorità e di strategie, attacca anche Conte, 5 Stelle.
8: Leni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo.

0: i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
1: Per bloccare i prezzi serve un decreto del governo, commenta VS, altrimenti quello di Eni rimane un gesto di facciata.
2: Il Regno Unito è allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairford, utilizzata dalle forze americane per gli attacchi in Iran. Fermati 5 uomini sospettati di aver pianificato un attentato. Allora ci aggiorna la corrispondente Natalia Augias.
3: Sì, è stata una giornata ad altissima tensione e il tentato attacco è avvenuto durante la notte. La notizia si è stata diffusa questa mattina presto. È stato alzato l'allarme e il livello di sicurezza in tutte le basi militari del paese. Segue con attenzione quello che succede. Il primo ministro Burnham, che è a Liverpool alla conferenza laburista, ha detto: la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità, ma chiede anche Burnham di non fare ipotesi su quello che sta succedendo fino a quando non saranno finite le indagini. Arriva un commento anche dal presidente Trump dall'America, che ha parlato di operazione fantastica, volevano causare gravi danni, li tenevamo d'occhio. Ma vediamo che cosa è successo. Linea a voi.
4: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairford. Sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force.
3: Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz.
4: Gli agenti armati hanno eseguito i fermi, che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
2: In Ucraina il negoziato non decolla mentre le Nazioni Unite lanciano l'allarme per la crisi umanitaria in una città occupata vicino a Kherson, dove i russi rifiutano l'accesso alle ONG. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
5: L'attacco più pesante oggi ha colpito la regione di Odessa. Sotto le bombe russe, abitazioni private, un albergo e una struttura sanitaria. Colpita anche la sede del più grande operatore mobile ucraino, Kyivstar, solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi per mettere in ginocchio le telecomunicazioni. Bersagliata anche la capitale, Kyiv, sono almeno 14 morti e quasi 60 i feriti nelle ultime 24 ore. Un nuovo allarme arriva dalla cittadina di Oleshki, occupata all'inizio della guerra. I 1.500 abitanti rimasti, tra cui 40 bambini, sono senza cibo, acqua e cure mediche, secondo le Nazioni Unite. Manca una posizione chiara da parte di Cina, India, Brasile e Sudafrica, tuona il presidente ucraino Zelensky. Ma è opposta la visione di Mosca. L'Europa sta facendo tutto il possibile per ostacolare i negoziati, accusa il ministro degli esteri Lavrov all'Assemblea Generale dell'ONU. Attacca ripetutamente la Germania, anche se stringe la mano al suo omologo tedesco Wadeful. Rincara la dose il portavoce del Cremlino. Le relazioni con gli Stati Uniti non sono in ottima forma, dice Peskov, che però annuncia un possibile trilaterale Trump, Putin e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina a metà novembre. A cercare una mediazione anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che inizia oggi la sua terza visita a Mosca dall'inizio della guerra, dopo il suo recente viaggio in Ucraina.
2: Papa Leone oggi è a Lourdes, dove ha parlato di fine vita e aborto, poi l'incontro con le vittime di abusi. Ce ne parla l'inviata Vania De Luca e poi con la corrispondente Alessandra De Stefano, il successo del Papa tra i giovani francesi.
6: Che cesse le guerre. E con la pace s'instaura entre le peuple en conflit.
7: Si leva l'applauso all'appello del Papa per la fine delle guerre e la pace tra i popoli in conflitto. Lo sento forte, confida all'Angelus, invitando le comunità cristiane a recitare nel mese di ottobre il rosario con questa intenzione. Preghiera mariana che lui guiderà stasera a Lourdes, nei pressi del santuario, simbolo della speranza cristiana, dove nessuna fragilità viene respinta. Serve cambiare i cuori, dice nell'omelia del

della messa, con 150.000 persone assiepate sui prati. Bellezza e sacralità della vita, richiama, anche davanti alle correnti che cercano di ridefinirne il valore di fronte alla malattia, alla sofferenza, alla vecchiaia. Penitenza e conversione, invoca davanti a pene, dolori e ferite profonde, come quelle provocate dagli abusi, che hanno lasciato segni, in chi li ha subiti, certo, ma anche nel corpo della Chiesa. Massima vigilanza su questa piaga, raccomanda il Papa ai vescovi di Francia. Privato poco fa l'incontro con 7 abusati da parte del clero, pubblico quello con operatori e malati al centro Notre Dame, dove su fine vita e aborto il Papa è netto. Nessun algoritmo può decidere sulla vita di un embrione o di un anziano.

0: giovane che batte forte intorno a Papa Leone, capace di radunare intorno a sé adolescenti e ragazzi di ogni estrazione sociale, una marea fluttuante che ha invocato il suo nome, scandendolo anche al ritmo di rap. Una nuova generazione è nata in questo suo viaggio apostolico in terra di Francia, dove gli stendardi delle associazioni cattoliche si sono mischiati alle magliette con i colori delle parrocchie delle banlieue parigine. La generazione Leon è compatta intorno al pontefice, con cui il feeling è stato immediato, nel suo invitare tutti a trascendere le divisioni, concentrarsi sull'unica cosa che conta, usare ogni mezzo per annunciare il Vangelo affinché il mondo abbia la vita. Gli applausi di Papa Leone ai fuochi d'artificio, sullo stadio, la scelta di scendere piano sui Champs-Élysées per abbracciare la gente, segnale per i giovani di una vicinanza forte, reale, tangibile.
1: Siamo felicissimi che sia in Francia. Rendiamo grazie.
2: Viva il Papa!
3: Merci per votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: Voi siete i santi di Francia, ha dichiarato. Santi che non resistono alla tentazione di fare selfie, che faticano a osservare il silenzio, che impazienti pubblicano storie sui social. Segni distintivi di questo tempo, come in passato per i beati, lo è stato esserlo nel loro. I ragazzi amano Leone, con cui hanno riso, pianto e cantato. Lui ha ricambiato con gioia, infondendo nella gioventù festante un profondo senso di unità e di collettività.
4: A Madrid lo sfratto di una donna di 87 anni ha innescato una gigantesca protesta contro l'emergenza abitativa. Ce ne parla Lucia Sgueglia.
5: 15 anni fa cominciò da qui il movimento degli Indignados, l'inizio di una rivoluzione per la politica spagnola. Adesso, alla Puerta del Sol, nel centro di Madrid, ci sono loro. Per la seconda notte dormiranno in tenda per rivendicare il diritto alla casa e chiedere misure urgenti contro l'emergenza abitativa.
6: Abbiamo un montone di gente che voleva come quedarsi.
5: Resteremo qui finché le cose non cambieranno, promette Sergio. In piazza c'è anche il regista Almodóvar. Una protesta che ha un volto singolo. Quello di Mari Carmen Abascal, 87 anni, invalida, sfrattata dal suo appartamento dove viveva dal 1956, dopo anni di lotta contro il fondo speculativo immobiliare che le aveva aumentato il canone da 500 euro a oltre 2.000. Portata via in barella. Ha incendiato lo scontento per la crisi degli alloggi in tutto il paese, i prezzi alle stelle, gli affitti nella capitale raddoppiati. E messo in crisi il premier socialista Sanchez, che non ha la maggioranza in Parlamento. Il decreto casa, che prevede nuovi limiti agli sfratti, bloccato da mesi, con gli alleati di governo che minacciano di rompere. Ora parla di tragedia sociale e, rivolgendosi direttamente a Mari Carmen, assicura: lavoriamo contro il tempo per approvarlo. Non siamo qui solo per Mari Carmen, dice un'altra dei manifestanti, ma per tutte le persone sfrattate nella totale invisibilità. Dall'ospedale lei ringrazia. Non sono riuscita a difendere la mia casa, ma continuate a lottare. Sono con voi.
4: Negli Stati Uniti Trump è sempre alle prese con l'Iran, ma è allarme sull'intelligenza artificiale. Allora sentiamo l'inviata della RAI, Francesca Romana Elisei.
7: Sì, Donald Trump ha parlato con il sito Axios e a proposito dell'Iran ha detto che si aspetta di riprendere i colloqui già a partire da domani. Alla domanda se abbia intenzione di riprendere l'offensiva contro Teheran ha risposto: ci penso sempre. Però nel paese cresce la preoccupazione e il dibattito sull'intelligenza artificiale. Ricorderete giorni fa quando i big del settore, da Dario Amodei a Sam Altman, avevano lanciato l'allarme sulla possibilità di modelli molto sofisticati che possano sfuggire al controllo dell'uomo. Ebbene, sia OpenAI sia Anthropic, le due principali aziende, stanno valutando decine di migliaia di casi in cui i loro modelli di intelligenza artificiale si sarebbero comportati in modo imprevisto, anomalo, creando bacheche, manomettendo siti internet, addirittura quello del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Sapete che Trump su questo tema ha detto che non vuole nessun tipo di regolamentazione. Ma stasera alla Casa Bianca riceverà per una cena privata proprio Dario Amodei, lo vedete che è il numero uno di Anthropic ed è stato il primo a lanciare l'allarme sul tema. È tutto.
4: Anche in Italia le sfide poste dall'intelligenza artificiale sono sempre più urgenti. Con Luca Patrignani andiamo a Cesena, dove una startup identifica contenuti falsi per combattere truffe e disinformazione. Poi con Francesca Malaguti facciamo il punto sui data center.
8: Che stiamo con lo sviluppo?
9: Siamo praticamente in fase di rilascio.
10: Usare l'intelligenza artificiale per difendersi dall'intelligenza artificiale è la strategia di questa azienda innovativa, Cesena, che crea piattaforme per individuare automaticamente video o foto, artefatti o modificati. Insomma, come un antivirus, ma contro i falsi. L'idea della startup, infatti, è nata proprio quando questa foto di Papa Francesco, creata dall'intelligenza artificiale,

0: artificiale divenne virale.
1: Identify è nata soltanto 2 anni fa, ma le cose stanno andando veramente molto molto veloci. Oggi siamo 30 persone, di cui un team, un forte team anche in Inghilterra, a Londra.
2: Meno del 30% delle volte ogni persona è in grado di comprendere se un contenuto come un video, un'immagine oppure una voce è stata generata artificialmente o no.
3: Poter determinare quali volti sono stati rigenerati e quali invece sono reali, oggi nel mondo della disinformazione è fondamentale.
0: Contenuti usati per influenzare l'opinione pubblica con notizie false, ma anche sempre più spesso per vere frodi finanziarie come quelle che recentemente hanno coinvolto vertici di importanti banche.
2: Principalmente operiamo oggi con banche e assicurazioni. Le banche ci utilizzano per capire se i documenti che sono stati condivisi sono reali o se sono stati manomessi. Sul nostro portale stiamo per lasciare anche un nuovo servizio gratuito, aperto a tutti, che è una sorta di termometro dove andiamo a misurare qual è il grado di deepfake o di fake news che andiamo a identificare sulle principali piattaforme, in modo da dare una sorta di cruscotto dinamico a chi è interessato.
4: Sarà pure una corsa virtuale quella del mondo verso l'intelligenza artificiale, ma passa per luoghi fisici ingombranti e inquinanti, i data center. Enormi hub che assorbono grandi quantità di acqua ed energia elettrica, gravano sulla carenza di risorse e già sollevano proteste. In Italia sono circa 250 quelli, grandi e piccoli, realizzati o in via di progettazione, quasi 200 quelli attivi, 20 in costruzione, un giro d'affari da miliardi di euro. La Lombardia, Milano in primis, è il principale polo italiano, ma anche il resto del nord si sta allineando e il centro, che col sud conta un numero ancora ridotto di impianti, sta mettendo in cantiere progetti importanti.
5: Questi centri hanno bisogno di elettricità, e un'elettricità in quantità che non è disponibile in questo momento. Questo va in contraddizione, in contrapposizione allo sviluppo del sistema energetico sostenibile per rispettare i parametri ambientali e combattere il cambiamento climatico.
4: E poi c'è il problema del raffreddamento di questi grandi impianti.
6: Noi mettiamo delle gigantesche sorgenti di calore in pianura padana, dove sappiamo abbiamo dei problemi di poca circolazione dell'aria ed è tutta potenza termica che si scarica sul territorio.
4: Uno scenario che preoccupa soprattutto le comunità locali, che lamentano mancanza di trasparenza e temono per l'impatto ambientale di questi enormi hub energivori. La rete dei comitati si è data appuntamento il 10 ottobre per una manifestazione a Milano.
7: E a Milano, dopo l'inchiesta della Procura sul cantiere del nuovo consolato americano, rimborsi e permessi speciali per i lavoratori sfruttati. Ce ne parla Alvise Losi. Poi con l'inviato Massimo Veneziani andiamo nel Salernitano, dove si fa una passata no caporalato.
8: 500 euro al mese per costruire il nuovo consolato statunitense a Milano, con una paga effettiva inferiore ai 2 euro all'ora, le spese per vitto e alloggio decurtate dallo stipendio.
9: Housing allowance, casa 478 euro, 300 hours, ore totali 300 in un mese.
8: Ce l'avevano raccontato a inizio giugno, quando la società responsabile del cantiere, il colosso a stelle e strisce Caddell Construction, era stata indagata per caporalato. I PM scrivevano di condizioni di paraschiavismo, sfruttamento e minacce, e messa sotto controllo giudiziario.
9: Hanno promesso di cambiare tutto questa settimana. Alloggio e cibo non saranno più detratti dal nostro salario.
8: Ora, 4 mesi dopo, quella promessa viene rispettata. La Caddell ha deciso di risarcire quegli operai, quasi 300, molti di nazionalità indiana, con circa 45.000 euro a testa. Per loro, grazie alla procura, anche permessi di soggiorno speciali per continuare a lavorare e l'accesso alla disoccupazione per chi ha perso il lavoro. I soldi, precisa la società, non costituiscono un'ammissione di responsabilità, piuttosto una dimostrazione di buona volontà, che comunque vale 31 milioni di euro in totale, 20 ai dipendenti, inclusi i danni morali, 7 all'INPS tra TFR, contributi e sanzioni, e 4 all'Ispettorato del Lavoro. Un modo per rimettersi in ordine dopo il commissariamento, pur con la consapevolezza che l'inchiesta per caporalato non potrà chiudersi qui. Il controllo giudiziario rimane per il momento.
10: Ciao, mi chiamo Aliou Badera.
11: Mi chiamo Emmanuel Cianci Nicholson.
12: Io mi chiamo Sako Mohamed.
13: Mi chiamo Mamadi Kande.
14: Mali, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio. In 4 storie, un pezzo d'Africa in provincia di Salerno. A Buccino si lavorano peperoni e pomodori, che hanno un sapore diverso.
15: Lavorare con le regole oggi è più vantaggioso che lavorare senza regole. La dimostrazione sta nel fatto che proprio questa è una

0: Un'azienda che comunque produce utili e riesce a sostenere rispettando tutto, rispettando l'ambiente, rispettando il lavoratore.
1: Contratti regolari, diritti salvaguardati, un progetto di filiera etica.
2: Tutti i contratti che io ho prima sono falsi.
1: Questo bollino dice che qui per il caporalato non c'è spazio.
3: Abbiamo messo in campo il bollino no cap, consente quindi di indicare al consumatore quei prodotti che arrivano da filiere etiche controllate.
1: 400.000 barattoli di illegalità e poi ci sono le loro storie, quelle di chi fugge da guerra e fame.
4: Passato Algeria, dopo Tunisia, dopo Italia.
1: Storie di chi sente l'orgoglio di ciò che ha realizzato.
5: Mi fa molto piacere, voglio vederlo ovunque in questo mondo.
2: Mi dà un'opportunità a integrarmi dentro la società.
6: È stata un'esperienza che mi ha arricchito.
1: E poi ci sono i sogni, come quelli di Aliu.
5: Investire per aiutare gli altri, quelli che non hanno il lavoro. Li pago bene, voglio cambiare il mondo.
7: È attesa per domani la sentenza e il processo per la morte di Giulio Regeni. Sentiamo Riccardo Porcù.
8: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
9: La requisitoria del PM, l'attesa di chi gli ha voluto bene, aspettano la sentenza di domani da 128 mesi, quasi 11 anni, per avere la verità sulla morte di Giulio Regeni. Scomparso nel gennaio del 2016 a 28 anni qui al Cairo, le sue ultime parole, vivo, le aveva riprese di nascosto un suo contatto, un sindacalista dei venditori ambulanti egiziani, l'uomo che lo aveva poi denunciato ai servizi segreti. Quattro agenti speciali, quattro fantasmi. Di loro si hanno solo poche foto e nessun indirizzo. L'Egitto non ha mai collaborato, anzi, silenzi, ritardi, depistaggi, colpevoli di comodo, un processo pieno di ostacoli, bloccato e rinviato alla Corte Costituzionale che avrebbe potuto fermare tutto. Non è stato così. Si è andati avanti in via eccezionale per tortura, anche con imputati assenti. Sabbie mobili da cui i genitori di Giulio sono riusciti a uscire sempre con la stessa dignità, presenti in aula, decisi a prendere appunti con i loro quaderni gialli, il colore presto diventato simbolo della richiesta di verità.
10: So che ho detto, ma che cosa ti hanno fatto. In quel momento c'è stata, ho visto la brutalità, la bestialità su Giulio.
9: Hanno lasciato le loro sedie vuote solo quando le foto, le deposizioni riportavano atrocità e torture, spesso raccontate così, dietro un paravento. La procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio. Domani insieme alla famiglia ci saranno decine di persone, un popolo giallo che non lo ha mai dimenticato.
7: A Torino una donna ha cercato di investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio dell'uomo di 5 anni, è stata fermata per tentato omicidio. Sentiamo Elisa D'Alto.
11: Lungo la strada, sulle auto parcheggiate, i segni del passaggio di quella panda gialla, finita poco più in là a investire un bambino di 5 anni. Sono le 11 di sera quando in questa via avviene, da una prima ricostruzione, una lite tra la ragazza alla guida e il padre del bambino, che in quel momento sta passeggiando con i due figli e un'altra donna. La giovane, 24 anni, ha avuto una relazione con lui. Dopo il diverbio, ingrana la marcia e sembra colpire volontariamente il gruppo. Ad avere la peggio il bambino.
12: La macchina banda, sbatto il bambino, è andata la macchina quella.
13: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza.
11: Trasportato in ospedale, il piccolo ha riportato un trauma toracico e addominale, ha una prognosi di 30-40 giorni e non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo l'urto i vicini sono scesi in strada, ma a quel punto della donna non c'era traccia. Dopo un tentativo di fuga è stata fermata dai carabinieri poco dopo. La dinamica è ancora da chiarire, dice il suo legale, non si può escludere che si sia trattato di un incidente. La sua versione potrà fornirla se deciderà di parlare durante l'udienza di convalida del fermo. Per ora la giovane è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.
7: In bicicletta nel cuore della Romagna per ripercorrere i sentieri dei partigiani che facevano per nascondere la macchina da stampa a pedale. Vediamolo con Gabriele Carletti.
14: Sbucano dalle stradine di campagna per colorare le aie di vecchi poderi tra Conselice e Massa Lombarda. Una rete di argini e cascine, perfino il mulino appartenuto a Pico della Mirandola, che nascosero a rotazione un arnese così, una macchina da stampa a pedale, la più importante fucina di volantini e giornali della Resistenza.
15: Il lavoro che hanno fatto è essenziale. Hanno rischiato la vita, alcuni stampatori sono stati uccisi, ma le macchine da stampa clandestine non sono mai state trovate.
14: Sei gli stampatori fucilati, contadini e militanti comunisti rastrellati dai nazifascisti. Loro oggi hanno ripercorso in bici questa storia di coraggio e sacrificio.
16: Toccare le case, percorrere le stesse strade, dà un effetto molto diverso.
14: I volti scossi dalle lettere, dal patibolo.
17: Per un'idea vale la pena di vivere, di combatterla, di morirne.
14: Per ogni pagina sei colpi di pedale in una buca sottoterra, con l'acqua alle ginocchia in una pianura alluvionale e poi via nelle sporte delle staffette.
18: Erano braccianti, erano mezzadri che comunque avevano imbracciato la causa della resistenza.
14: L'unità, l'avanti, il manifesto del gruppo di difesa della donna.
19: Le donne italiane vogliono essere pagate con un salario uguale per un lavoro uguale a quello degli uomini.
14: Lo scrivevano nel 1943.
15: Noi la raccontiamo adesso e abbiamo i capelli bianchi, ma loro erano dei ragazzi e abbiamo cercato di raccontarlo con lo stesso spirito.
7: È una riflessione sul tempo che passa e sulla vecchiaia, il nuovo libro del pittore, famoso disegnatore Tullio Pericoli. Lo ha incontrato Paolo Pasi.
20: Io penso che la mia età di questo momento, per mia fortuna, sia abbastanza buona, perché come scrivo nel libro, io la mattina quando mi sveglio ho subito voglia di uscire dal letto, per uscire di casa e venire qui nel mio studio a lavorare. E questo penso che sia, per uno che ha questa età, e in generale credo che sia una cosa bella comunque.
21: Come disegno e pittura hanno condizionato il suo rapporto con il tempo?
20: Dunque, io fino a qualche anno fa dividevo le mie giornate in due parti. La mattina era dedicata soprattutto, la dedicavo ad informarmi. Adesso la pittura mi sta, come dire, sta assorbendo, sta, come dire, attraendo verso di sé di più il mio tempo. E quindi leggo un po' meno, ma dipingo di più.
21: Ecco, come cambia l'ispirazione artistica in relazione all'età? Se cambia?
20: Non credo che cambi. Anzi, nel lavoro sento di essere più ricco di materiale su cui indagare, su cui studiare e poi trasferire nel mio lavoro.
21: Una casa che reca l'impronta delle sue passioni, di tanti incontri, che cosa li rende memorabili?
20: Ecco, questo è un segno di vecchiaia, questo è quello che succede nella vecchiaia. Io adesso mi accorgo di aver vissuto momenti memorabili che non erano tali 10 anni fa o 20 anni fa. Mi accorgo di piccole situazioni o frasi o incontri che sono, adesso sono veramente cose memorabili, mentre non lo erano in passato.
7: Trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli, batte New Zealand e si aggiudica la regata preliminare dell'America's Cup. L'inviato Jacopo Cecconi.
22: Good job!
23: È trionfo italiano a Napoli. Luna Rossa straccia tutti, anche i campioni di New Zealand nella match race finale. Esulta la folla sul lungomare. Davanti ai maxi schermi parte l'applauso. C'è chi si abbraccia. E sulla barca si abbracciano anche i 4 protagonisti dell'impresa. Un dominio totale che lascia ben sperare per la vera America's Cup, quella che si assegnerà a luglio. Il bagno di champagne è meritato. Una giornata senza storia, con la barca italiana sempre in testa, barche peraltro one design, tutte uguali, al contrario di quanto accadrà la prossima estate. È il talento quindi a fare la differenza. Ai due timoni Peter Barling, il Messi neozelandese strappato proprio ai detentori dopo 3 vittorie di fila in America's Cup, e Marco Gradoni, talento 22enne, alle vele Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, 3 romani e un kiwi, capaci di fare 71 punti sugli 80 disponibili nelle 8 regate di flotta e poi di dare 17 secondi a New Zealand in finale. Ma la vittoria è della città, 90.000 persone ogni giorno sul lungomare, la cartolina che attraversa il mondo. Secondo le stime, il pubblico potenziale a luglio sarà di 1 miliardo di persone.
7: Dopo la sconfitta della nazionale con il Belgio, domani Italia in campo contro la Turchia, Mancini lascia a casa 10 azzurri, come conferma a Fabrizio Tumbarello.
0: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa, Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
2: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi

0: giocatori che probabilmente andavano in tribuna, abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
1: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la Nazionale, guidata da Vincenzo Montella, è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
2: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo, e dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
3: Tra poco su questa rete una nuova puntata di Presa Diretta che si occuperà del caso Epstein. Allora buonasera Riccardo Iacona.
4: Buonasera Elisabetta, abbiamo lavorato mesi per costruire questa inchiesta. Al centro c'è, cioè, Epstein, lo stupratore di minorenni, il pedofilo seriale che ha abusato di centinaia di ragazze e che nessuno ha fermato negli anni. Perché? Quant'era così? Quant'era grande e potente la sua rete di sostegno? E come mai l'amministrazione Trump, che pure l'aveva promesso durante la campagna elettorale, non ha fatto nulla, ha fatto poco per desecretare anche gli altri file dove ci sono tante risposte alle domande che vi ho fatto? Intanto vi faccio vedere questa piccolissima anticipazione. Noi ci vediamo alle 20:30 su questa rete. Grazie.
5: This is my swimming pool, my beach.
6: Era il ragno al centro di questa tela. All'interno c'erano gli uomini potenti da cui prendeva denaro. E poi, intorno a loro, la rete era circondata da oltre 1000 vittime.
7: Recentemente è stata resa pubblica un'email in cui Epstein scriveva: «Le donne sono come i gamberetti, butta via la testa e usa il corpo».
3: A mezzanotte circa c'è il nostro TG3 Mondo. Grazie per averci seguito. Una buona serata.

0: lente, qualcosa di rinfrescante.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
4: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
2: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, mele gala IGP del Trentino o dell'Alto Adige a 2,19€ e pomodori ciliegino pachino IGP a 1,49€. Lidl, vale davvero.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: fantastico.
1: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
2: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
3: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
4: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: America scappa oltre 100.000 persone sul lungomare nell'ultimo giorno di pre-regata. Napoli guarda con ottimismo all'evento del prossimo anno. Luna Rossa vince la regata preliminare, la barca italiana già prima al termine delle regate di flotta batte New Zealand nella sfida conclusiva. Picchiata a mani nude dal marito, solo l'intervento dei carabinieri è riuscito a sventare l'ennesimo femminicidio, la vittima resta in prognosi riservata. Tutti con lo sguardo all'insù a Salerno per il sorvolo delle frecce tricolori, lo show per il raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica. La Turchia di Vincenzo Montella sulla strada della Nuova Italia di Roberto Mancini, convocato il napoletano Vergara, il CT decide domani la formazione ma sicuramente cambierà qualcosa rispetto al Belgio. Buonasera dalla TGR Campania, cala il sipario sulla regata preliminare dell'America's Cup. Grande successo di pubblico sul lungomare di Napoli, grande successo in acqua per Luna Rossa. E allora iniziamo subito il nostro racconto in diretta con Francesca Ghinini. Francesca.
1: Buonasera dal lungomare, lo vedete e lo sentite qui, la festa non è ancora finita perché adesso è il tempo della musica. Spettatori, turisti, italiani, napoletani, turisti arrivati da ogni parte del mondo per queste regate delle preliminari hanno assistito alle regate dal lungomare, dalle pedane installate sugli scogli e poi anche dalle barche e con gli occhi puntati verso i maxischermi che sono stati allestiti. Max Sirena, il team director di Luna Rossa che ha trionfato qui a Napoli, ha detto: grazie Napoli, siete il valore aggiunto. Ascoltiamo le interviste, poi torniamo in diretta.
2: Luna Rossa ha dominato in 3 giorni, ma l'importante è il prossimo. Noi siamo pronti, Napoli è pronta e non vediamo l'ora.
3: È stato bellissimo, Luna Rossa quest'anno va fortissimo e speriamo bene per giugno.
1: Avete sognato?
4: Sempre, se non si sogna non si può vivere, non si ama.
1: Luna Rossa, che dire?
5: Luna Rossa, orgoglio italiano.
6: Siamo felicissimi, abbiamo vinto, adesso ci diamo appuntamento all'anno prossimo ancora più gasati.
1: Cosa dire di questi 3 giorni?
6: Oh, sono stati giorni che hanno rivalutato sicuramente la nostra città, continuiamo a credere che tutto possa migliorare e seguire questo filone con tanti turisti e tanta energia positiva.
1: Domani?
6: Domani ci mancherà quello che abbiamo vissuto in questi 3 giorni, ma lo aspettiamo l'anno prossimo.
7: È stato emozionante vedere l'Italia anche vincere.
8: Noi napoletani siamo orgogliosi e abbiamo accolto il mondo nella nostra città e dobbiamo essere fieri.
1: E lo hanno detto, dobbiamo essere fieri, tutti pazzi per Luna Rossa. Andiamo da Piero Vitiello per capire di più di queste regate. Piero, a te.
9: Sì, buonasera, noi ci troviamo nel Media Center dove proseguono le interviste dei grandi protagonisti. Tra un po' ci arriviamo anche noi, intanto ricordiamo quello che è successo dal punto di vista sportivo in questa ultima giornata della regata preliminare di America's Cup qui a Napoli. C'erano da disputare altre 2 regate di flotta, la 7ª e l'8ª, e sono iniziate con un po' di ritardo rispetto al previsto perché il vento oggi ha fatto un po' le bizze. Dalle 14 è slittato tutto alle 15, poi quando sono partite queste regate di flotta Luna Rossa ha cominciato a dare spettacolo vincendo sia la prima che la seconda. Alla fine erano le 2 prime classificate a disputare il match race, l'uno contro uno che assegnava il trofeo, Luna Rossa per l'appunto prima in classifica e Team New Zealand i campioni in carica. Anche in quel caso non c'è stato nulla da fare per il defender, per chi proverà a difendere il titolo a partire da maggio prossimo, i neozelandesi che sono stati battuti anche loro da Luna Rossa con 17 secondi di vantaggio e dunque l'anno prossimo Luna Rossa si presenterà tra le grandi favorite per ottenere la vera America's Cup. Anche a Cagliari era andata così con l'altra regata preliminare in cui Luna Rossa aveva battuto in finale Team New Zealand. Andiamo a sentire uno dei grandi protagonisti, il velista del momento non solo a livello italiano ma anche mondiale, il 22enne Marco Gradoni, timoniere di Luna Rossa. Poi la linea torna, o meglio va a Enzo Perone sul lungomare ancora.
10: Sicuramente il livello che abbiamo portato qui a Napoli è stato, vedendolo al di fuori, abbastanza impressionante perché siamo stati quasi perfetti. E io che l'ho potuto vivere a bordo tutta la nostra crescita e tutto quanto, è è stato fantastico e sono contentissimo per noi e anche per tutti quanti i tifosi che oggi erano qui sul lungomare e hanno potuto esultare insieme a noi di questa grandissima vittoria.
11: Sì, eccoci, siamo sul lungomare, The Colors, la band napoletana, un concerto gratuito, ancora qui la carica dei 100.000, li vedete, e la colonna sonora, mentre l'equipaggio di Luna Rossa alzava al cielo la coppa di vincitori delle preregate della Coppa America, era Life is Life degli Opus, la vita è vita. E dice la canzone, quando tutti diamo la carica, tutti diamo il meglio, e Napoli ha dato il meglio di sé, guardatela in questo tripudio di gioia e di entusiasmo, si è festeggiato sul lungomare più bello del mondo, si è data la dimostrazione di organizzazione e di disciplina nello sport e nel senso civico, e questo è solo l'anticipo di quello che avverrà l'anno prossimo, quando in Mondovisione la nostra città, la telecamera Mi Segua, sarà al centro del mondo con la sua bellezza e con la vela della Coppa America. E ora, in questo divertente servizio di Ettore De Lorenzo, sentiamo qual è il rapporto con la vela dei napoletani. Ovviamente c'è anche tanta ironia. E allora, dal lungomare, dai tifosi, dagli appassionati di vela, è tutto a voi. Linea, studio.
12: Babordo e tribordo, che ti dicono?
13: Niente, non dicono proprio niente.
12: Fiocco?
13: Manca.
12: Bonpresso?
13: Manca.
12: Vabbè, orzare che vuol dire? Fiocco. Che cos'è il fiocco in una barca a vela?
14: È forse il nodo che si fa con la corda.
12: Cazzare, cazzare che vuol dire?
15: Cazzare non lo so.
12: Allora proviamo la drizza. La scotta.
15: La scorta è una cosa che... la scorta, no?
12: Cazzare la randa. Che le dici?
16: Cazzare la randa significa tirare la vela verso il vento.
12: Caspita, lo sa. Orzare.
13: No, non ho proprio idea.
12: Boa.
13: Boa sì. No,
12: boa, ci siamo.
13: È un segnalatore. È un segnalatore.
12: L'abbiamo fatta. Se io dico cos'è un boma.
17: Sì, so cos'è.
12: Che cos'è?
17: È l'albero, diciamo, dove si tiene l'albero.
12: Promossa. Che cos'è il boma?
17: Non lo so, non ne capisco niente.
12: La poppa sta davanti o sta da dietro?
17: La poppa davanti, mi suggeriscono.
12: Quindi insomma appassionati lo diventeremo col tempo.
17: Esatto,
12: diciamo.
17: Ma appassionati soprattutto di questa meraviglia che è Napoli.
0: E sulla Coppa America sono da poco arrivate le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della regione, Roberto Fico. Di grande successo popolare parla Manfredi, secondo cui Napoli ha dimostrato una consolidata capacità organizzativa. Siamo solo all'inizio dell'avventura, dice Fico, investiamo risorse e lavoriamo perché la Coppa America possa lasciare un'eredità significativa e duratura sul territorio. Passiamo alla cronaca. È finito in manette per tentato femminicidio il 63enne di Melito, bloccato dai carabinieri mentre massacrava di botte la moglie. La donna è ricoverata all'ospedale di Giuliano. Francesca Martelli.
18: Resta in prognosi riservata la donna di 64 anni operata d'urgenza ieri notte, salvata dai carabinieri di Melito di Napoli mentre il marito, un 63enne, la picchiava a mani nude nel loro appartamento. Le urla strazianti avevano richiamato l'attenzione dei vicini, chiedeva aiuto. Poco dopo le 22 sono stati loro a chiamare le forze dell'ordine, salvandole probabilmente la vita. I carabinieri arrivati sul posto hanno sfondato la porta e arrestato in flagranza di reato l'uomo che non accennava a smettere con le percosse. All'ospedale di Giuliano i medici restano cauti, ma le condizioni della 64enne arrivata in codice rosso e operata d'urgenza a causa delle lesioni riportate sembrano in lieve miglioramento. Non appena le condizioni della donna lo consentiranno, sarà ascoltata dagli investigatori. Il marito portato nel carcere di Poggio Reale è accusato di tentato femminicidio. Non risultano al momento denunce precedenti a questa violenza. Domani mattina probabilmente l'interrogatorio di convalida dell'arresto.
0: Tornerò presto ad arbitrare, dice il giovane direttore di gara, rimasto ferito dal lancio di una pietra a Ischia durante una partita del campionato di calcio di prima categoria. Lo ha intervistato Alessio Aversa.
19: Le porte sono chiuse, la violenza entra lo stesso. Sull'isola di Ischia si gioca l'acqua ameno, Real Fratta Minore, prima categoria senza pubblico per problemi tecnici. Da un'impalcatura esterna però qualcuno lancia pietre. Una colpisce l'arbitro, 19 anni, sezione di Ercolano, un punto di sutura e una decisione. Tornerà ad arbitrare.
20: Per me, nonostante tutto quello che è successo, comunque continuerà ad arbitrare. Il tempo che mi metto un attimo di nuovo in forma e scendo di nuovo in campo.
19: È quasi fine partita. Dalle immagini l'arbitro è al centro del campo, circondato dai giocatori che protestano. Si sposta verso il lato della tribuna, esce dall'inquadratura. Quando riappare si tiene il volto. Gli stessi calciatori che prima protestavano capiscono che si è passato il limite. Gli si avvicinano per soccorrerlo.
20: Il calcio non ha niente a che fare con questi episodi di violenza, perché lo sport non è questo. Perché lo sport per me è un incontro dove le persone vanno a giocare a calcio per divertirsi.
19: Restano quelle immagini, una mano sul volto, le proteste che lasciano spazio ai soccorsi. Il risultato non conta più perché il calcio si è fermato a un passo dal fischio finale e nel peggiore dei modi.
0: Voltiamo pagina sul lungomare di Salerno, lo spettacolo delle frecce tricolori. Gianluca De Martino.
21: Sguardi all'insù, nel cielo di Salerno, lo spettacolo delle frecce tricolori. Non accadeva da 20 anni qui. Il lungomare ha accolto migliaia di cittadini, qualcuno anche sulla spiaggia, per il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica.
22: È una cosa che non si può descrivere, bellissima.
23: Tanta emozione.
24: Mia figlia vuole diventare pilota.
21: Conclusione di 3 giorni di eventi promossi anche dal Comune di Salerno e dalla Camera di Commercio, tra lanci di paracadutisti e acrobazie in volo.
25: 3, 2, 1, tocco! Semplicemente perfetto!
21: Una festa che ha ricevuto l'apprezzamento anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
26: Quando si esibiscono è una festa di popolo e quindi siamo felici che Salerno ci abbia accolto e ci abbia dato questa grande possibilità di esibirci qui e di celebrare la nostra associazione Arma Aeronautica.
0: Sicurezza, lavoro, spopolamento, i temi trattati nell'intervista della TGR di stasera alla nuova prefetta di Avellino, Franca Fico. Rino Genovese.
27: Franca Fico dal 3 agosto è il nuovo prefetto di Avellino. È alla sua prima esperienza come prefetto, ma in realtà torna in Irpinia dopo l'esperienza di capo di gabinetto, vicario, e forte di questa esperienza ha subito individuato i punti prioritari del suo nuovo impegno. Sul fronte sicurezza e legalità, quali azioni sta mettendo in campo?
28: I comitati di ordine e sicurezza pubblica che si sono svolti qui sono già numerosi e i temi affrontati vanno dal contrasto ai reati predatori che sono molto sentiti in questa provincia. C'è il problema dei reati di genere. Abbiamo già messo in campo numerose misure di tutela nei confronti delle donne vittime di questi odiosi reati e la sottoscrizione dei patti di sicurezza urbana con 33 sindaci che hanno realizzato dei progetti di videosorveglianza.

0: Lei ha subito indicato l'importanza dell'ascolto verso i piccoli comuni.
1: Quotidianamente ci sentiamo con molti comuni, con i sindaci di molti comuni, che sono chiamati molto spesso con poche risorse e con poco personale ad affrontare dei problemi che richiedono l'intervento non solo del prefetto, ma anche di altre autorità. Lo spopolamento naturalmente è legato ad una serie di problemi di carattere strutturale. Penso alla viabilità, penso al trasporto pubblico, alla banda larga, servizi di natura sanitaria. È chiaro che se si incide su questi ambiti di attività, si permette ai giovani soprattutto di rimanere.
0: Lei dice il tema lavoro è il vero dramma di questa terra.
1: L'occupazione è uno dei principali temi e il tema di questa provincia e ci sarà massimo impegno da parte mia nelle vertenze occupazionali, nel cercare di salvaguardare in ogni modo i livelli occupazionali.
0: Quale messaggio darebbe il prefetto di Avellino agli irpini e soprattutto ai giovani irpini?
1: Innanzitutto voglio esprimere la mia stima per questa popolazione, per la popolazione irpina che ha dimostrato nel tempo di saper resistere e saper andare avanti nonostante le gravi difficoltà. E ai giovani irpini dico rimanete qui, rimanete in Irpinia perché è una terra che ha tantissime potenzialità.
2: Vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci festeggia i 50 anni di carriera all'Arena Flegrea, stasera l'ultima data. Claudio Pappaianni.
3: 50 anni di carriera, ma questo per sempre sì, era dedicato alla sposa arte.
4: Con il senno di poi, probabilmente il per sempre sì, è partito qua 50 anni fa e ancora continua.
3: Aveva 7 anni Sal Da Vinci quando è salito per la prima volta su un palco. Per celebrare le sue nozze d'argento con lo spettacolo, dal teatro alla musica, passando per il musical, l'artista ha scelto la sua Napoli, con 3 date sold out per quella che doveva essere ed è stata una grande festa insieme al suo pubblico, agli amici, a ospiti a sorpresa e alla famiglia, con un commosso omaggio a papà Mario con il brano a lui dedicato, Voglio ancora amarti. Un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato la carriera di Sal Da Vinci fino al nuovo capitolo aperto con Per sempre sì, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Cos'è cambiato?
4: Non è cambiato nulla. Io sto vivendo questo mio viaggio e quella è una bellissima soddisfazione per chi come me fa musica.
3: Sul palco dell'Arena Flegrea, Sal Da Vinci canta, balla, si diverte. 2 ore di spettacolo per raccontare, attraverso la musica, 50 anni di emozioni e regalarle alla sua città.
4: Questa città mi ha cullato nei momenti anche particolari della mia vita, nei momenti delle mie cadute, delle mie delusioni. Certe volte mi sento anche debitore, non basta quello che faccio.
2: Il calcio, l'Italia di Vergara e di Lorenzo torna in campo domani, Nations League contro la Turchia. Fabrizio Cappella.
5: La situazione nella testa di Massimiliano Allegri era chiara fin dai primi giorni di ritiro, quando a stupire l'allenatore fu la condizione atletica di Kevin De Bruyne appena rientrato dai mondiali, nettamente più brillante di quanto il tecnico si aspettasse. L'idea di piazzarlo al centro del progetto era ben definita, serviva però la crescita completa del belga sul piano fisico. Dai 23 minuti di Genova e le 3 gare consecutive iniziate dalla panchina, si è arrivati ai 90 e passa giocati a Firenze e la vittoria in Nations League del suo Belgio sull'Italia ha confermato che De Bruyne è tornato al top della forma. D'ora in poi dunque Kevin più altri 10, almeno finché non sarà necessario farlo rifiatare. La sfida di domani con la Francia darà le prime risposte. Allegri dovrà seguire su doppio schermo l'impegno del Belgio e quello della nazionale azzurra, nella quale dovrebbe finalmente trovare spazio Vergara. Il mancino è stato inserito stavolta nell'elenco dei convocati da Mancini contro la Turchia, potrebbe toccare anche a lui. Il CT lo vede esterno d'attacco, per l'allenatore del Napoli può dare invece qualcosa in più anche in mezzo al campo, proprio come alternativa a De Bruyne. In ogni caso, la notte europea sarà un po' anche la notte del Napoli.
2: La Serie C con Giovanni Messina.
6: Casertana beffata nei minuti di recupero. Al Pinto il Catania vince 2-1. Contatto in aria tra Uccada e Masciangelo. L'arbitro assegna il

0: Rigore dal dischetto lo trasforma Cicerelli. Nella ripresa la Casertana trova il pari con un colpo di testa di Castelli. Il risultato sembra inchiodato sull'1-1, ma oltre il 90esimo è Gherardi sugli sviluppi di un corner a regalare 3 punti preziosi agli etnei. La Cavese batte 4-2 il Savoia al Simonetta Lamberti, apre le marcature Fusco. Nella ripresa è Orlando a siglare il raddoppio. Gli ospiti reagiscono e trovano il gol con Scotti, ma i metelliani sono scatenati e Peretti a calare il tris. E dopo pochi minuti arriva la quarta rete, la firma è di Mannucci. Sul finire per il Savoia va in gol Tumbarello. Trasferta amara per la Salernitana, sconfitta all'uscita 2-1 dal Crotone. Partono forte i padroni di casa che trovano il gol con Musso. La rete disorienta la squadra di Cosmi, che poi subisce anche il raddoppio di Zunno. Gli ospiti hanno un sussulto con Villa. Rosso a Merelli, Crotone in 10, ma la Salernitana non riesce ad approfittare della superiorità numerica.
1: Ci fermiamo qui, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola. Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, notte stellata. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito,

0: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno.
1: Da oltre 160 anni.
0: Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio.
1: Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
2: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
3: Buono.
2: Buono per davvero.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il mio tè.

0: tè, immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
4: Con la mamma, Amelia, facciamo le magie insieme.
5: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
6: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come grana padano DOP riserva a 1,29 euro. E bollitore elettrico a 17

0: €9,99. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da €269 al mese.
2: Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Dyson Vuoto Cyclone, potente e versatile, ideale per pulire tutta la casa, a €249. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
4: Roma Capitale. La grande bellezza. Il suo fiume. I suoi ponti. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
5: Con Piero Chiambretti, Finché la barca va. Domani alle 20:15 su Rai 3.
6: Sicuro che il sole giri intorno alla Terra. Nasce Rai Play Scuola e Learn, una piattaforma dedicata all'apprendimento e alla crescita, con tanti contenuti personalizzati. Un luogo unico, un unico luogo. Rai Play Scuola e Learn, disponibile su Rai Play.
7: Vi prego, le indagini in Francia sono molto lente. Chissà, parli, ci dia una mano. Per mio figlio e per tutti gli altri ragazzi che possono incappare in questa gentaglia.
8: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì 21:15, Rai 3.
9: E guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli, gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi!

0: bellissima che non me l'aspettavo, però è lontana. Dove la vado a prendere in Zambia? Anche questo me lo dai, per favore, sì.
1: Non la sorprenderò, direttore, se dico
2: no.
1: Quello che penso.
2: Ma ce l'ho proprio in testa. Potrei fare il doppiatore in simultanea,
1: esatto.
2: Però è giusto che lo dica lei.
1: Prima il programma.
3: Ecco, ecco. Allora, dipende. Allora, ecco. Ma raccomando, sì. Saverio, stai tranquillo. Caro, con l'educazione.
4: Vai, vai.
5: Allora. Andiamo subito in diretta in Piazza San Pietro, c'è l'Angelus di Papa Leone.
6: La sua battaglia. Questo significa rispetto dei militanti e rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero, quello di difendere il territorio, ma per il territorio, non contro un altro territorio. Questo deve essere la funzionalità che ci deve sempre portare avanti. Abbiamo ottenuto tantissime cose, le vogliamo ottenere ancora di più. Oggi qui con me ho due ragazzi con una maglia della Lega Lazio, della Lega Lazio. Alcuni giornalisti si sono permessi di dire che erano maglie
5: nere.
6: Dopo
5: il commento della nostra Laura Cecchedini, siamo in grado di sentire Papa Leone. Eccolo.
7: No alla costruzione di qualsiasi nuova moschea e centro islamico. Pretende

0: lo è su temi fondamentali come ad esempio la stessa politica estera.
1: Sentiamo male Baldino, sembra al Maracanã.
2: Che vota no Patrus dá um grito aê! Quem vota na Auri e na Marília dá um grito aê!
3: É lì cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una!
4: Di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà, D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci!
5: Siate pronti a restare scioccati.
6: Mickey e Mallory sono i migliori che ci sono in giro.
7: Sì, li trovo eccitanti.
5: A venire ipnotizzati.
8: Della serie ai confini della realtà.
5: A essere risucchiati nell'inquietante interno di una creazione cinematografica d'avanguardia. Dal feroce circo dell'informazione spettacolo.
9: Che ne pensate di Mickey?
5: Erano immediatamente diventati la principale attrazione.
10: Non mi sono mai divertita tanto.
5: Oggi sono quello che li hanno fatti diventare.
11: Agli amici e a tutti ha detto: guardate i TG dopo. Dopo cosa?
3: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
12: Ma come ti permetti? Scusa, io ti nomino.
13: Scusa, ma lei sa ballare meglio di te.
12: Ma cosa c'entra?
13: Ma te, scusa, non
12: io. Ma tu hai mai fatto i numeri musicali?

0: La Presidente del Consiglio mi ha attaccato sull'università perché ho detto la verità, che se guardi la spesa sull'università sul PIL di questi anni, e quella spesa è diminuita.
1: Tu non devi essere offensiva, che dici a me che io non so fa niente.
2: Amore, no, che non sai ballare, non sai ballare.
1: Ma chi te l'ha detto?
2: Ma se tu a me dici...
1: Ma come ti permetti?
2: No, ma come ti permetti tu? Ma come ti permetti tu?
3: Le chiedo, ma davvero pensate che io appartenga alla lobby gay?
4: Io ho capito che lei... No, non lo pensiamo e
3: però lo scrivete.
4: Ho capito che lei, grazie a questi messaggi, per tre sere... Voglio dire, ha avuto uno share importante, quindi ci deve anche un po' ringraziare, no?
3: No, guarda, io per fortuna il pubblico ci premia tutte le settimane, andiamo bene sempre. Però
4: scherzo.
3: È scritto lobby gay. Cioè,
4: no,
3: a me,
4: allora,
3: francamente, mi preoccupa un po' più il concetto di lobby, perché se ci stupiamo dell'omosessualità nel 2026, mamma mia...

0: io penso che sia incredibile che oggi, nel momento in cui milioni di famiglie italiane devono faticare a trovare 545 euro per i libri di testo, che la Presidente del Consiglio, dopo 4 anni di governo, se ne venga fuori con la proposta di cacciare i bambini stranieri dalle classi.
1: Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza.
2: Ma che dice mai?
3: Andiamo avanti con le altre figurine della sinistra che facciamo finta di dimenticare. Mimmo Lucano, un personaggio che ha pagato, forse con 18 mesi, qualcuno pensa troppo, però una irregolarità che è stata anche stabilita dai magistrati, tra l'altro mettendosi d'accordo con qualche magistrato.